0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: 1, 2, 3, siamo al 3, evviva 3 agosto 2026, ragazzi, il tempo passa, già, ci siamo lasciati a luglio e siamo già al terzo giorno d'agosto. Vabbè. Buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche questa mattina quando sono le 4:32, 18 secondi. Beh, ce la faremo a prendere un... facciamo a prendere un'ora doppia. Sì, forse sì. Ah, l'abbiamo presa, già. È un buon inizio questo, allora. E sì, sicuramente è un buon inizio aver preso l'ora doppia subito. E... che dire, ragazzi? La prima cosa che si fa ogni mattina, oggi è lunedì, avremo come al solito il nostro breve riassunto, i saluti li abbiamo fatti già, il saluto delle radio, e dopo il saluto delle radio avremo Marco Roma, vedremo se ci ha mandato le sue storielle, poi lo avremo in diretta e poi avremo un po' di musica, il ballo di Beppe e poi ritorniamo in linea con le persone che hanno scelto di stare con noi fino alle 6. Oggi alle 6 avremo la replica di Andrea Roncato, che è stato con noi mercoledì sera a 20 di sera, e stamattina sapremo anche chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera, che non va mai in ferie, come il resto del nostro programma non va mai in ferie tutto l'anno, tutte le altre cose chiusi per ferie, le radio che non mandano più programmi, altro. Noi siamo sempre qui, tranne i giorni proprio rossi siamo sempre qui. E adesso arriva il saluto delle radio, dopodiché dopo le 6 avremo anche alcune cose che succedono nei paesi che hanno aderito al nostro invito a raccontarci quello che succede nei loro paesi, e poi alle 6:45 avremo la poesia di Maria Grazia, infine finiremo con i saluti. Ma adesso è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco a Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio Mare Italia in diretta con noi. Il saluto delle nostre radio con Angela Ricciardi, eccolo che
1: è
0: arriva.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

0: Un giorno credi Edoardo Bennato, e vediamo adesso se crediamo in quello che dice Marco con i suoi detti. Intanto partiamo.
1: Tanti auguri a un grande cantante attore, sì, americano, Tony Bennett, buon compleanno caro Tony, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: E questo non
1: gli auguri. Buongiorno, gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno.
0: Ah, per questo, sì, va bene. E allora andiamo a Marco Roma.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Andiamo in diretta adesso, vediamo se ci...
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, solo che sto chiamando.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come si va? Siamo arrivati già, eh?
3: Bene, bene.
0: O siamo ancora in viaggio?
3: Siamo in viaggio, in viaggio.
0: Siamo in viaggio verso Tor San Lorenzo, il lunedì è il giorno di Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene, domenica.
3: Siamo in viaggio.
0: Questi due giorni caldi, come sono andate le vendite in questi giorni caldi?
3: Ma allora, sabato, fino a sabato poco, poi ieri c'era una festa dove faccio io il lavoro, solo che non ci hanno fatto lavorare ieri. Quindi ieri ho fatto riposo tutto il giorno a mare, sulla spiaggia.
0: Ah, perché non mi hanno fatto lavorare?
3: Perché c'era una festa importante dove c'era LDA e vari cantanti.
0: Sì.
3: E hanno montato il palco con i stand alimentari, quindi ci hanno sospeso il mercato per fare questa festa.
0: Ah, ecco, quindi non ve l'hanno fatto fare a...
3: No.
0: Detto oggi riposate, però ve l'hanno detto prima almeno.
3: Sì. Diciamo, già lo sapevamo da diciamo un mese. Poi il giorno, la domenica prima arriva la comunicazione con i vigili urbani, mettono in bacheca all'entrata, che non si svolge.
0: Ecco.
3: Sì.
0: Bene.
3: Però così.
0: Vabbè, un riposo. Allora,
3: sì.
0: Oggi Tor San Lorenzo c'è il mercato, quindi state allestendo, sei il primo come al solito ad arrivare.
3: Sì, sicuramente sì. Prendo il caffè.
0: Prendi il caffè. Ancora ci vuole.
3: Relax.
0: Ancora non sei arrivato però.
3: No. Mi manca, penso, 7-8 minuti. Massimo. Sì. Manca poco.
0: Allora, intanto che sono le 6 e... 4:44 e 12 secondi. Siamo... 4:44, ci ammazza.
3: Non abbiamo detto ancora chi ci sarà l'ospite.
0: Sì, non abbiamo detto quello, non abbiamo fatto i saluti di ATM, Trenor, Bimerais, le ricercatrici volontarie della Croce Mica Caserta, e poi il nostro amico Francesco del municipio di Milano, che sarà con noi dalle stelle, e poi Celeste, che ha chiamato alle 3:25, ha mandato il suo saluto. Salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo tutti gli altri. E adesso sveliamo chi ci sarà mercoledì sera 20 di sera, anche perché stamattina alle 6:03, 6:02, 6:04 potrete ascoltare l'intervista di Andrea Roncato, visto che mercoledì abbiamo fatto 2:20 di sera.
3: Allora, dopo svariate, vabbè, lui ha fatto conservatorio sia a Milano che a Lecce, due conservatori ha preso, quindi un genio della musica.
0: Quindi,
3: lui è un grande chitarrista,
0: sì,
3: importante. Vabbè, lui è stato con vari cantanti, Clara, insomma, vari cantanti, e fino a quando non ha debuttato sullo schermo, e non ha vinto, ma è arrivato tra i pochi finalisti a Italian's Got Talent,
0: sì,
3: quindi al canale 5. È stato insieme a Mara Maionchi, ha lavorato con Mara Maionchi e Elettra Lamborghini.
0: Sì.
3: Come ha detto Elettra nella finale, ha detto: a te manca la voce, potresti fare, tu fai un concerto da solo. Lui ha suonato sia Pink Floyd e Michael Jackson, quindi Alessandro Malerba.
0: Alessandro Malerba, bene. Allora, quindi mercoledì sera avremo Alessandro Malerba. Oh.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, invece stamattina, per vedere di arranfare qualcosa da te, con i cuoricini, il furgone, Marco Roma, eccetera, eccetera, cosa dovranno dire i nostri ascoltatori per cui mi metti in difficoltà?
3: Allora, il gioco della verità.
0: Il gioco della verità?
3: Mm-hmm.
0: Caterina Caselli?
3: No, è un po' più giovane questa canzone.
0: Ah.
3: Ma Caterina Caselli quanti anni di era?
0: Caterina Caselli
3: anni
0: sarà...
3: 70.
0: Sì, sarà degli anni 48-49 più o meno.
3: L'anno di nascita, diciamo.
0: Sì, sì.
3: Ma dico... le sue canzoni, insomma, gli anni 70, insomma.
0: Sì, più o meno 69 78 70,
3: sì.
0: E questo invece il gioco della verità,
3: questa penso tra gli 84 e 90, penso
0: Vasco Rossi.
3: No, però sì, una persona molto importante.
0: Luca Carboni?
3: No.
0: Fabio Concato?
3: No.
0: Adesso... E allora sono in crisi. Dopo... Enrico Ruggeri.
3: No, anche se lo vorrei intervistare, lo sto corteggiando. Perché è molto social,
0: Sì.
3: Molto social.
0: No, il gioco della verità. E chi è allora? Scusa, dammi una mano. Questo.
3: È il gioco della verità.
0: Il gioco della verità. Fammi il motivo.
3: Se lo faccio lo azzecchi subito.
0: Il gioco... Non è Gianni Morandi, no.
3: No, è più giovane.
0: Più giovane.
3: Penso che c'ha 20 anni di meno. Sicuro. Forse di che anno sei te?
0: 62 appena.
3: E lui 63.
0: Ah, ero Stramazzotti. Lo devo mettere sempre tra i primi, vabbè. Quando dici 63 io non vedo.
3: Infatti, però non l'hai detto. Ne hai detti tanti. Ha detto Vasco Rossi, molto importante, ho detto.
0: Sì, però... Bene, allora, il gioco della verità è Eros Ramazzotti e noi abbiamo detto che avremo, mercoledì sera avremo...
3: Alessandro Malerba, Italia's Got Talent,
0: allora...
3: alla corte di Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il suo pupillo.
0: Intanto il gioco della verità di Eros Ramazzotti.
3: Yes.
0: E allora, arriva qui, ci sentiamo tra un po', allora.
3: Va bene.

puoi nasconderti così. Ritorna qui. Vorrei che tu capissi che non posso farlo io.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto José, pronto?
2: Pronto Giuseppe, come vai?
1: Va bene, siamo nell'Argentina. E allora chiediamo a Giuseppe José Maria Savonara di raccontarci un po' della sua vita. Raccontaci un po' di te, José, e poi la nostra Beatrice tradurrà.
2: Bene, io parlerò in spagnolo, entonces, así le damos lugar a Beatrice che se luzca también un poquito. Respecto a mí, soy una persona ciega de grande, o sea, durante pequeño tuve visión, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria,
1: ecco,
2: y que va perdiendo la vista de a poquito. Y bueno, durante mi juventud llegué hasta jugar al rugby, siempre me gustó mucho todo lo que sea deporte, y ahora de grande, en este momento voy a cumplir 53 años.
1: Ecco, allora traduciamo un attimo quello che hai detto fino adesso, Beatrice, perché sennò altrimenti dimentichi.
3: Allora. Sì, allora Giuseppe ha detto che lui da bambino ci vedeva e che è rimasto cieco soltanto adesso da adulto, e fra poco farà anche 53 anni.
1: Ah.
3: E logicamente la sua malattia è quella malattia degenerativa, la retinite.
1: No?
3: Sì, sì. E dice che ama tanto, ha fatto tanto sport e giocava a rugby.
1: Ecco. Quindi chiedi, ma era troppo bambino quando hai iniziato a perdere la vista, oppure?
3: A che età empezaste a darte cuenta che stavas perdiendo la vista, José María?
2: Yo a los 11 años me han descubierto la enfermedad.
3: A 11 anni mi hanno scoperto la malattia.
1: Ah, quindi a 11 anni.
2: Pero de antes yo ya no veía.
1: Ecco. E a questo punto chiediamo a José María come sono le scuole argentine, come funzionano le scuole argentine, che c'è la scuola elementare, media, raccontaci delle scuole.
3: Esatto, queremos saber en Argentina cómo funcionan las escuelas para las personas que tienen problemas de visión.
2: Yo no hice una escuela para baja visión, yo hice una escuela para personas convencionales, que se le dice. Yo todo hice primario, secundario y terciario.
1: Ecco.
2: Luego de grande perdí la vista, traducido.
3: Sí, está diciendo que lui ha avuto la posibilidad de poder fare le scuole normalmente, porque ci vedeva male, pero è riuscito a studiare nelle scuole. Sí, sí, sí.
1: Quindi, nonostante vedeva male, quindi ha fatto le scuole primarie e secondarie e poi ha continuato per il resto. Bene, poi.
2: Sí.
3: Pero en Argentina, que tú sepas, ¿no? Las escuelas, ¿cómo funcionan para las personas que tienen problemas de visión?
2: Hay escuelas especiales donde se les enseña en braille y bueno, también hay un primario, un secundario y después hay una formación. Yo de grande, como perdí la vista de grande, fui a una escuela de ciegos donde había desde pequeños hasta adultos que hayan perdido la vista, y allí te enseñan las materias básicas de, bueno, computación, actividades de la vida diaria, manejarte con el bastón, cocina y otro tipo de cosas.
1: Perfecto, traduci.
3: Sí, allora lui sta dicendo che ci sono come qua le scuole primarie e secondarie per bambini che hanno problemi di vista, insegnano logicamente come qua a studiare scrivendo in braille, leggendo in braille e tutto il resto come qua. Logicamente lui è entrato in queste scuole quando ormai era adulto. È là che ha imparato a scrivere in braille, a usare il bastone e anche a gestirci nella vita quotidiana.
1: Ecco. E quindi lui ha frequentato le scuole normali di tutti?
3: Sì, tu frequentaste sempre le scuole normali come tutto il mondo, no? Come tutti i niños.
2: Sì, sì. Io me formé en la università come analista di sistemi e eso fue lo último che pude hacer con mi vita.
3: L'ultimo che ha potuto fare è studiare all'università. Che studiaste, José María?
2: Analista de sistemas, me formé, me recibí de ello.
3: Ah, ok. Análisis de sistema.
1: Análisis de sistema. Io vorrei chiedere a José María questa mattina, ma i non vedenti in Argentina come sono messi a livello di assistenza, di pensione e di altre cure?
3: Ok, José María, vogliamo sapere nel paese dell'Argentina le persone invidenti come vengono trattadas? Tienen algún subsidio del gobierno?
2: Tenemos una facilidad para jubilarnos previamente.
3: Abbiamo una posibilidad de poder andar en anticipo en pensión.
2: Y además tenemos la posibilidad de obtener un certificado nacional de discapacidad.
3: Y ci danno anche un certificato di riconoscimento come persone non vedenti.
2: y de ahí nos permite viajar en medios terrestres por todo el país sin cargo.
3: Y esto ci permette di viaggiare sui mezzi di trasporti pubblici senza dover pagare.
1: Ah, beh, veniamo anche noi in Argentina.
3: Mi piace, sì, nos gusta mucho.
2: Bueno, por todo el país, o sea, de provincia en provincia.
3: Tutto il paese, dal nord al sud.
1: Ma anche con le frecce rosse, cioè con i treni velocissimi?
3: Todos tipos de transportes públicos, trenes, autobuses, guagua. Aereo.
2: Sí, transportes terrestres, todo tipo de transportes terrestres.
3: Sí.
1: Ah, quindi, però è taxi, no? Anche taxi.
2: Y además tenemos facilidades para comprar un auto sin impuestos.
1: Ah, come noi.
3: Anche qua, sì, aquí también. No, ecco. Sí, el carro con la agevolazione all'IVA. Dell'IVA y tante altre cose, lo stesso allora que en Argentina.
2: Un auto que compra un ciego lo paga mucho menos y además no paga los peajes en las rutas y no paga un impuesto de rentas.
1: Ah, vabbè, come da noi, non paga.
3: Pero no pagano neanche le autostrade loro, ¿eh?
1: Ah, anche la.
3: No.
1: Ma allora ci andiamo in Argentina.
3: Vamos
1: quasi qua.
3: Vamos para Argentina.
2: Y además podemos estacionar en cualquier lado.
3: E possono parcheggiare la macchina ovunque.
1: Ah, pure. Allora siamo messi bene. Beh, l'unica cosa però che come lavori invece cosa fanno i non vedenti in Argentina?
3: Che lavoro hacen las personas que tienen problemas de la vista, que sean hipovedentes o no o invidentes?
2: Por lo general los que yo he conocido tienen recursos familiares o sino también telefonistas, telemarketing y ese tipo de trabajo.
3: Sí, call center, centralinisti, come qua in Italia.
1: Ma ci sono anche le figure musicali? Musicisti?
3: Hay personas invidentes que lógicamente se dan a la música, ¿no? Cantantes,
2: Sí, de hecho aquí hay grupos musicales, Brisas del Alma, por ejemplo, que son compuestas totalmente por 5 o 6 personas ciegas, cada una con un instrumento y una voz.
3: Exacto, dice que ci sono anche la delle band de persone tutti invidenti, 5 o 6.
1: Ah.
3: E c'è ha detto anche il gruppo, si chiama Brisas, come dijiste, José María?
2: Brisas del alma, creo que.
3: Allora, brisas del alma, che vuol dire vento o aria dell'anima.
1: Dell'anima, ah.
3: Sì.
1: Ah, capito. E invece, per quanto riguarda gli accompagnamenti, come siete messi? Chi vi porta in giro?
3: Ustedes tienen la posibilidad de ser acompañados por personas que los llevan a cualquier lugar ustedes necesitan ir, moverse.
2: Si está especificado en tu certificado nacional de discapacidad que es con acompañante, vos tenés posibilidad de ser acompañado o asistido por una persona a tu elección.
3: ¿Gratis?
2: Sí.
3: Dice que se es reconocido que ha bisogno de acompañamiento, allora sí, le dan una persona voluntaria gratuitamente.
1: Ah, questa persona che accompagna il disabile. ¿Guadagna bene o guadagna pochissimo?
3: Esta persona que acompaña a las personas invidentes, ¿gana bien, gana mal? ¿Quién paga?
2: No, esa persona es una persona tuya, que la pones vos, puede ser mi hijo, puede ser un amigo, puede ser cualquiera, no cobran.
3: Ok, no, porque hace parte de la familia, está diciendo, certo, se es parte de la familia, lógico que no le chiedono soldi, pero el gobierno, ¿no te pasa una persona, un voluntario que te acompañe?
2: En casos muy puntuales, sí, tenés que requerirlo y justificarlo, y ahí le paga el gobierno mismo.
3: Exacto, dice que en ciertos casos sí, bisogna richiederlo, el gobierno lo concede, pero en quel caso paga siempre el gobierno.
1: Ah, quindi paga sempre il gobierno, sí. Bene, in qualche caso allora. Senti, ma mi hanno detto che tu c'hai uno sport che preferisci su tutti quanti. Qual è lo sport che preferisci?
3: Hemos venido a saber, hola José María, buenos días, es Beatrice.
2: Hola Beatrice, buenos días.
3: Hola, lindo. Queremos saber qué deporte especial practicas tú.
2: Yo el ajedrez. Ajedrez scacchi adattato.
3: Ok,
1: come è iniziata questa passione degli scacchi?
3: Come empezó esta pasión por el ajedrez?
2: Y empezó porque era el deporte que más pueden participar los ciegos con los videntes. Yo toda mi vida fui deportista.
3: Io tutta la vita sono stato uno sportivo e poi quando sono diventato cieco è stato l'unico sport che ho potuto, diciamo, praticare come persona cieca.
1: Ecco, comunque giocavi già a scacchi quando vedevi.
3: Ya jugabas antes, ¿no? Ajedrez.
2: Conocía las reglas y jugaba muy poquito, pero ahora lo he incrementado.
3: Sí, pero lógicamente adesso si è perfezionato.
1: Ah, quindi sei quasi un gran maestro?
3: Ti puoi considerare un maestro?
2: Maestro, no. Estoy distante de eso, pero le pongo mucho empeño.
1: Ecco, chiedici, qual è il pezzo che ti piace di più della scacchiera?
3: ¿Cuál es la pieza que te gusta más de toda la scacchiera, cioè de todo el recuadro?
2: La torre.
1: Ah, ti piace la torre? No, a me piace il cavallo. ma quindi tu nell'attaccare, qual è i pezzi che in genere tu vai sempre a eliminare degli avversari? Cos'è che cerchi di...
3: ¿Qué es lo que tú quieres eliminar cuando vas a atacar?
2: Las piezas defensivas. Generalmente los caballos molestan mucho a los ciegos.
1: Ah.
3: I cavalli che danno fastidio tanto ai ciechi.
1: Sì, il cavallo cieco, non si sa mai. Quindi cerchi di azzoppare i cavalli. Quando farai il prossimo torneo di scacchi e dove?
3: Qual è il prossimo?
2: Stiamo praticando per il torneo panamericano che sarà in Argentina in novembre.
1: Ah, novembre. Ma è solo per, cioè, panamericano nel senso per tutta l'America, possono venire anche gli italiani?
3: Puoi partecipare.
2: E Centro America.
1: Ah, Centro America, quindi noi non siamo benvenuti in questo caso.
2: L'anno passato finisce in Panama, il mismo torneo panamericano, e io quedé in ottavo posto di 60 giocatori.
3: L'anno scorso l'hanno fatto in Panama e lui è rimasto nell'ottavo posto.
1: Bene, allora è una bella situazione. Ormai il tempo se ne sta andando, non so cosa vuoi dire ai nostri amici che ci ascoltano dall'Italia. Speriamo che ci venga a trovare.
3: Saluto, un saluto speciale a tutti i radio
2: los amigos italianos. Realmente sempre un gusto compartir. Bueno, gracias por la posibilidad de poder mandarles, enviarles un saludo, y espero verlos en el tablero en algún momento.
3: Ok, senza. Dice che ci saluta tutti e che ci ringrazia per dargli l'opportunità di farlo conoscere anche qua in Italia.
1: Grazie, grande scacchista. Un abbraccio da Giuseppe e da Beatrice. Ci
3: Hasta
1: sentiamo le prossime
3: volte. Campeon.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Un beso grande e un abbraccio.
1: A presto, ciao.
3: Ciao, José María. Saponara.

e ti vengo a cercare, cercateci 320 19 78 490 320 19 78 490. Ormai siamo verso la fine del decimo anno di questa trasmissione, oggi è il 3 agosto 2026, il 9 settembre inizierà il nostro undicesimo anno. E allora 320 19 78 490, 320 19 78 490, tra un po' avremo i sorrisi, sì, Claudio, va bene.

signora, i limoni! Ma Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà, ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalare!

0: Marco arriva con le mutande. Damiano direttamente dal Vaticano. Eleonora dice: io so De Monte Mario.
1: Ma insomma, il testo di questa... Buongiorno Marco. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno.
2: Eccoci. Fantastica. Allora, questa canzone è stata creata con i consigli, intelligenza artificiale, con consigli però dati da noi, tipo Giuseppe, Radio, Marco, Mercato, Damiano.
1: Però l'ha fatta non tanto veritiera, perché dici che tu vendi limoni, cioè.
2: Infatti non è veritiera, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ti spiega proprio bene, dettagliatamente. Essendo che non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il fratello di Damiano.
1: Sì.
2: Quindi è andato sui consigli di Damiano.
1: Ah, ecco. Ecco.
2: Sì, non proprio come verità.
1: Sì, perché parla di limoni, insomma.
2: Sì, simpatica però, un bel ritmo.
1: Sì, sì, va bene per il risveglio, ecco.
0: Ma come fai?
2: Sì, sì.
0: Voce naturale, sì, sì. E le mutande, qualità italiana!
2: Mamma mia, che figo.
1: Bene. Diciamo l'ora, porto. Siamo in diretta, tu sei arrivato ormai stamattina, sì? Sei...
2: Sì, sì, sì, già da 20 minuti.
1: 20 minuti, la distribuzione del caffè è iniziato ancora no?
2: No, penso un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, quindi anche questa mattina faremo la distribuzione del caffè.
2: Sì, sì. Forte.
1: Erano i limoni, eccolo qua, c'è anche l'applauso, penso anche l'applauso. Bene,
2: allora... È diventato un tormentone estivo ormai.
1: Da parte nostra, sì, ogni tanto lo mandiamo. Bene, vogliamo scegliere un brano per iniziare questa mattina, questo incontro. Dovrebbe svegliarsi Stefano, ma non sappiamo se si sveglia. Ho detto che puntava la sveglia, come del resto Damiano. E Damiano è sveglio?
2: No, dormi. Aspetta, forse non so se vengono in radio, Perché praticamente questa settimana lui sta in ferie.
1: Sì.
2: E quindi sta tutta la settimana a casa da Leonora, dorme da lei. Quindi loro si svegliano tutti i giorni alle 8.
1: Ah, neanche alle 7 meno 10.
2: No, infatti non dormono a quell'ora, 100%. Sta in vacanza. Vabbè. Anzi, mi ha messaggiato lei, mi ha detto:
1: non chiamare.
2: Damiano non può parlare, è bloccato con la schiena.
1: Ah, va bene. Ma mica si parla con la schiena comunque.
2: Infatti si parla... Secondo me non ti sveglia.
1: Vabbè, comunque non li lasciamo dormire questa settimana. Poi allora ricordiamo chi ci sarà 20 di sera mercoledì prossimo, che poi è il 5 agosto,
2: dalla grande scuderia di Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, dai Canale 5 Italia's Got Talent, Alessandro Malerba,
1: Radio Scott Talent, il Canale 5. Bene,
2: sì.
1: Chissà, troviamo qualcosa noi di qui su se vediamo su Spotify.
2: Sì, sì, penso, sì, sì, tutte quelle che ha suonato lui.
1: Penso qualcosa la troveremo. Allora,
2: prova.
1: Proviamo a cercare. Intanto che vediamo, quando cerca in diretta, noi facciamo tutto in diretta.
2: Sì.
1: Vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Alessandro

0: Abbiamo capito. No, non ci trova niente. Forse ci trova un certo Alessandro Mara.
1: Ah, grande Mara.
0: Qua ci ha trovato un Alessandro Malerba, presidente delle Due Sicilie, però non credo che sia.
1: No, no.
0: C'è Malerba, Tony Bruni. Ah, eccolo. C'è. Ci dà un profilo, però con il profilo non ci dà le canzoni.
1: Strano.
0: Ci dà profilo, vediamo cosa esce con il profilo. Anime Gin Alessandro Malerba, sì. Capodanno 2023. No, ci. Vediamo questo Anime Gym, come se la fa sentire.
2: Trova in questa pagina. Anime Gym, playlist create da Alessandro Malerba.
0: Ah, no. E sono delle playlist che ha fatto. No, ha fatto. Evidentemente ci sarà su
1: YouTube.
0: Su YouTube. Bene, allora scegliamo un altro brano.
1: Allora, ti lascerò andare. Sì. È uscito da due giorni. Ah, quindi... Irama con Sia.
0: Con Siria?
1: No, Sia.
0: Sia, sì,
1: allora... Forse è un rapper questo, sicuramente. Sì, sì. Già so chi è.
0: Ti lascerò andare, Irama con Sia.
1: No. Lui dovrebbe essere cantante rapper.
0: Non lui. Ci manda di Rama, cosa c'è scelto di mandare?
1: Solo ti lascerò andare di Rama senza Sia.
0: Ci ha mandato Galassie invece, no?
1: Strano. Vabbè, è uscito da due giorni, eh?
0: Sì, no, non lo c'è. C'è sicuramente.
1: Se no cambiamo.
0: No, non lo cerchiamo. Allora. Allora, ti esce Irama, mamma. Sai che non è che...
1: No. Succede oggi?
0: No, questo
1: né Malerba né Irama.
0: Tu no, Irama senza anima. La ragazza sicuro che è uscito venerdì?
1: Sì, due giorni fa, dice.
0: Lentamente, bravo.
1: Se no cambiamo, ce n'ho già un'altra pronta.
0: No, possiamo andare a qualcosa di Rama lo stesso.
1: Come vuoi?
0: Perché come ti lascerò, dirà Anna Oxa e Fausto Leale.
1: Ah.
0: Ovunque sarai, Rama.
1: Va bene, dai, ovunque sarai, bellissimo.
0: E allora mandiamo ovunque sarai, poi vediamo i nuovi... Tra le uscite del venerdì doveva esserci, però, eccolo qua.

0: Era così, ovunque sarai, di Irama. E noi siamo qui quando sono le 5:26-27 all'incirca, siamo in diretta con Marco Roma che deve portare il caffè. Abbiamo preso il caffè ancora o no?
1: No, ancora no.
0: Ah, allora stamattina si ritarda anche.
1: Sì, stamattina, che ore sono? Ah, i 27. Mi devo cominciare a alzare. Dipende da me, se glielo portavo adesso già l'avrebbero preso. Perché i due della frutta sono arrivati.
0: Allora, salutiamo gli amici della frutta, si chiamano?
1: Allora, è arrivato pure Bedulle, vedo. Io sto ancora dentro il camion, vero?
0: Sì, sì, tu sei ancora.
1: Claudio, Paola, Eleonora la nuora, poi a fianco c'è Rosetta con Umberto.
0: Ecco.
1: Praticamente dovrò portare 7, 8, 10 caffè.
0: 10 caffè. Allora, noi abbiamo comunque anche il nostro Dennis da ascoltare, quindi.
1: Sì, che bello.
0: Vediamo di ascoltare Dennis che ha fatto una richiesta.
1: Vai, pronti.
0: Sì, un attimo che lo colleghiamo. E così poi, intanto che va il brano di Dennis, tu porti il caffè e poi se ne troviamo qualcuno in diretta che vuole salutarci.
2: 5 8. Cosa? No, passante. Grega. Invio. Q. Invia. Pulsante. GIF sticker. Pulsante video media. Compone il messaggio. Rispondi. Pulsante. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 25 secondi.
0: Eccolo qua. Ecco il nostro Dennis.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana soprattutto. Un salutone a te Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e oggi saluto il Capitano Marina, Marco Roma e tutti gli altri che saranno con te a dialogare anche quest'oggi. Mando un saluto in particolare a Salvatore, che è un pezzo che non lo sento, a Stefano Manenti, mando anche a lui un salutone e bene. E tutti gli altri naturalmente che nei prossimi giorni saranno con te e magari si ascolteranno questo programma oggi, sì, insomma, sentiranno i saluti. Beh. Ok, bene, quest'oggi ti voglio richiedere il brano di Sal da Vinci, Rossetto e Caffè. Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti e alla prossima. Ciao.
5: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Rossetto e caffè, guarda caso, manco a farlo apposta, cioè tu Marco non è che porti il caffè col rossetto, no? Ecco, Marco probabilmente sta nella distribuzione del caffè.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, non è che stai distribuendo il caffè col rossetto,
1: Solo
0: con il rossetto.
1: a settembre. Ah, settembre. Due
0: Ecco,
1: domeniche.
0: che Marco
1: Ah, sì,
0: siamo.
1: due non vengo. Ah, tu vai, vai.
0: Ecco qua, sentiamo
1: Sole.
0: Marco che parla con i
1: Sole.
0: suoi
1: Settimana.
0: distribuiti di caffè.
1: Settimana. Eccoci qua, prego. Allora.
0: Eccoci qua.
1: E già abbiamo fatto la prima consegna,
0: Già hai fatto.
1: mancano due persone,
0: Ecco qua.
1: mancano Rosetta e Umberto.
0: Rosetta e Umberto che sono fruttivendoli?
1: Sì, mo vado subito, sto prendendo due bicchierini per loro.
0: Sì.
1: Ok, loro non vedono l'ora. No, aspetta, solo Umberto lo prende,
0: Ah,
1: Rosetta non lo prende mai, ok, me l'ho dimenticato.
0: ma Rosetta senza
1: Aspetta.
0: caffè. Qua noi abbiamo mandato Rosetta e caffè. Rossetto e caffè.
1: Sembra fatto apposta.
0: Sembrava.
1: Sembra fatto apposta.
0: Quello è stata un'intuizione senza
1: Sì.
0: saperlo del nostro Dennis.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Umberto.
1: Buongiorno. Umberto, caffè Umberto.
2: Buongiorno. Tutto a posto?
1: Sì.
2: Porca, è sempre più nero del tappo.
1: Davvero, ieri,
2: Oh,
1: beh,
2: perché è buio.
1: no, ieri.
2: Dai, dato giù.
1: Ieri sì,
2: Ma
1: perché ieri
2: c'era
1: non.
2: il mercato però.
1: No, non c'era al mercato perché hanno fatto la
2: Hai
1: festa.
2: ragione, stavate pure
1: Sì.
2: Alberto. Però che venne una festa, c'ha un
1: Ah,
2: nome grosso.
1: sì.
2: Ma ha detto che fa la
1: Alberto,
2: fritta.
1: Alberto. Ecco.
2: Alberto lavora con bambù
1: Sì,
2: fritto.
1: sì, sì. Io ho fatto dalle 9 fino alle 6 a Mare.
0: Ci credo.
1: Mangiato là. No, mamma. Lei lavorava.
0: Con il Sol Leone, insomma.
1: Sì. Lei lavorava tutto il giorno, ieri, sabato, oggi. Che bifa.
0: Quindi
1: Bifa.
0: con il Sol
1: Rispetto a fare
0: Leone.
1: mercati è meglio.
3: No, ma non
2: bene, non ha niente di
1: sì, è vero.
0: Ecco
1: Eccoci
0: qua.
1: qua, siamo arrivati.
0: Abbiamo salutato anche Umberto e Rosa che abbiamo sentito, si sentono molto
1: Sì,
0: bene voi.
1: Alberto Rosetta.
0: Ecco
1: Sì.
0: qua. E allora
1: Bravissima gente.
0: abbiamo consegnato il caffè a questi colleghi
1: Abbiamo
0: di
1: passato al caffè.
0: mercato.
1: Ho fatto la consegna del caffè a tutti. Adesso posso piano piano iniziare ad aprire. Fortunatamente.
0: Oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno fino alle 10.
1: Sì, oggi porta bello oggi. Oggi porta una bella giornata.
0: Anche se poi
1: Bella
0: sarà
1: giornata.
0: caldissima. Come hai fatto a stare ieri, tutto ieri, con quel caldo al mare?
1: Ma sinceramente è stato difficile, è stato. Adesso ho avuto solo una fortuna. Praticamente ogni 10 minuti penso.
0: Ti buttavi in acqua.
1: Quarto d'ora e buttavo in acqua, riportavo veramente il corpo a temperatura.
0: Sì, no.
1: Sì, era impossibile, era ieri, veramente impossibile.
0: Beh,
1: Però poi comunque facendo mille bagni, mille, ma poi non è che dici bagno da 2 minuti, eh. Giusto di portare il corpo a 2-5 minuti, di
0: sì, te ne
1: portare il corpo a temperatura e poi ritornavi in spiaggia.
0: tornavi sotto l'ombrellone perché se col sole.
1: No, veramente non lo posso mai l'ombrellone, piace tanto l'abbronzatura.
0: Ah, ecco,
1: Piace
0: quindi.
1: tanto. Infatti sì, infatti sono abbastanza nero. Tutti me lo dico.
0: Infatti Umberto ha detto sei diventato nero.
1: Nero, o perché è buio. No, no. Proprio
0: Allora.
1: nero, nero. A me piace tanto l'abbronzatura. Piace
0: Intanto
1: veramente tanto.
0: andiamo un prossimo brano e poi ricordiamo che mercoledì sera avremo Alessandro Malerba con noi, questo chitarrista che viene dalla scuola di Canale 5,
1: Sbaglia,
0: credo.
1: ascoltare, tanto canale 5.
0: E allora,
1: Grande.
0: cosa hai preparato?
1: Mi piacerebbe sentire Ossessione di Samurai J.
0: Ah, Samurai, sì, che è andato molto
1: Ma
0: di
1: tanto
0: moda.
1: di moda questa canzone.
0: Ossessione. Magari non ce la trova lui. La cerchiamo con.
1: Grazie.
0: Vediamo se ce la cerca. Eccolo qui. Allora facciamo partire. Eccolo qua. Ossessione, a tra un po'.

0: E torniamo con Marco, che intanto sta allestendo il suo furgone, il suo camion. Vediamo se c'è. Marco?
1: Tutte film, questa roba così.
0: Ecco.
1: Sì. No, noi qua 40, 38, loro stanno a 19, 20 massimo. La massima 20.
0: Ecco.
1: 10 minima, 20 massimo.
0: Ma dove, dove?
1: Dublino.
0: Ah, Dublino, dove andrai la prossima settimana?
1: Sì, dove vado la settimana prossima.
0: Cioè, ovvero giovedì mattina.
1: Sì.
0: Intanto Marco sta parlando con noi, ma sta parlando anche con un vicino di lavoro.
1: Sì, è con Umberto Rosetta, perché mi ha detto che hanno prenotato l'ultima settimana di agosto e partono in vacanza in Puglia.
0: Ah, allora vanno vicino. Vanno.
1: Sì, allora io gli ho detto che parto al freddo. Vado.
0: Ecco, e questa
1: io vado al freddo, questa è la massima 19-20 gradi.
0: Questa settimana piove. I tuoi mercati chi li fa? Rimangono vuoti?
1: Rimangono vuoti, diciamo, c'è pure chi è fortunato, che ha ancora i genitori che fanno, che ti possono aiutare, vanno a posto loro.
0: Ah, ecco.
1: Però io avrei potuto organizzarmi con qualcuno, ma chi mandi? È pure pericoloso.
0: Eh sì, come non è che puoi
1: mandare... No, perché succede qualcosa, si rompe qualcosa.
0: Mica puoi mandare la signora Agnese. Ecco, via qua che te do un bacetto. Ok.
1: Sì, sono quelli che parlano tra loro, quelli della frutta che prima gli ho dato il caffè.
0: Ecco.
2: Oh, cazzo,
1: no, tocca a me l'andietro russo.
0: Siamo in diretta e
1: succede di tutto.
0: Succede di tutto. Ecco qua.
1: Succede di tutto.
0: A Tor San Lorenzo, il mercato di Tor San Lorenzo in diretta con noi. Tutti
1: siamo a lavoro? Sì, si tocca. Si tocca.
0: Ecco qua, questa è una porticina che si apre. E adesso...
1: Oh, sì, è la mia proprio.
0: Ah, è la tua.
1: Proprio la mia. Sì, proprio la mia.
0: È la tua porticina. Perché, che...
1: Praticamente qui gli ambulanti,
0: sì,
1: quando si vedono una volta a settimana, sembra che non si vedono da 10 anni.
0: Ma questo è molto bello, però, perché...
1: Sì, sì.
0: A parte... Vabbè, il fatto che
1: uno... Perché ha fatto molta amicizia.
0: E poi,
1: allora,
0: la cosa...
1: no, questo è il bello del mercato, che praticamente ogni giorno sei in un luogo diverso. Posti sempre i tuoi, su quelli posti, i vicini, sì, su quelli là. Ma però, ti può spostare.
0: Ma è bello anche che, anche vendendo le stesse cose, comunque vi rispettate, non avete invidia se vende uno o vende l'altro. Questo in altri campi mi pare.
1: Diciamo che dovrebbe essere così, anche se purtroppo non è così con tutti. Non è così, perché tanti comunque ci sta un po' di gelosia, purtroppo è così, purtroppo. Però io la maggior parte che vendono l'articolo mio io parlo tranquillamente, non c'è problema.
0: Certo,
1: c'è un rapporto bello comunque.
0: Sì,
1: c'è anche... un brutto rapporto. Anche se tanti sentono la rivalità.
0: Eh sì, tu invece in realtà non ne hai.
1: No, io no. Io a volte vedo, ho visto anche certi cugini, no?
0: Sì.
1: Che li vedi comunque, dici siamo rivali nel ring, ma sì, poi però poi escono insieme, vanno a mangiare insieme, no?
0: Certo.
1: È bella questa cosa. L'ho visto ultimamente dei lottatori importanti a livello mondiale di MMA, in boxing, MMA, pugilato. Erano rivali, molto rivali, anzi sono proprio ammazzati sul ring, però poi alla fine abbracciati insieme, dice siamo amici.
0: Sì, ma questo almeno nello sport è così, nello sport quasi tutti sono rivali, però anche a livello di automobilismo c'è rivalità tra molti, però poi dopo stanno insieme, si escono,
1: comunque c'è amicizia.
0: Certo, perché comunque
1: allora, no, quel momento là sì, c'è quell'adrenalina,
0: c'è l'adrenalina dello sport, sì,
1: comunque ti giochi tutto alla fine,
0: certo,
1: se devi vincere devi fare, gli arriva un obiettivo.
0: Ecco, questi rumori che...
1: Il commercio è tutto fatto del guadagno.
0: Certo.
1: Se vendi guadagni, se non vendi niente.
0: Questi rumori che tu fai sentire sono...
1: Sto mettendo dei carrelli. Sono dei carrelli che le rotelle.
0: Sono delle aste.
1: Tipo uno stand. sì. Tanti lo chiamano stand.
0: Ma sono carrelli chiusi, sì, che devi aprire oppure sono già aperti?
1: Sì, devi aprire, perché purtroppo
0: occupano spazio.
1: Al mercato devi smonta tutto in mille pezzi e ritorna tutto a pezzettini.
0: Tipo un dei mattoncini praticamente.
1: Sì, dei mattoncini. Tutto,
0: quindi
1: tutto
0: sono dei carrellini pieghevoli che poi si aprono, sì, e quindi li stendi, sì, vicino, sì, al camion.
1: Beh, a volte ti riesce, strano, a volte pensare che quando poi è tutto chiuso, no?
0: Sì.
1: Sembra che non c'è niente, vedi un semplice camion, no, chiuso. Invece quando poi è tutto aperto che riempi una metratura, tipo come se fosse tipo un appartamento, no?
0: Sì, sì.
1: Un monolocale. Immagino un monolocale tutto montato a livello estetico, bellissimo, come il vero e proprio circo che monta, cioè bellissimo. Quando vedi sembra che non c'è niente, invece quando c'è tutto aperto dici: ah no, ho comunque un'attività, guarda quanto è bella quando è tutto aperto.
0: Ecco, sì.
1: L'unica cosa che comunque la devi aprire e chiudere tutti i giorni.
0: Eh sì, cioè se poteva essere fissa, insomma, ma fissa non... Non ti
1: ci stanno pure dei mercati fissi, però non è che poi lavorano a livello economico, non vanno forti. Quindi quanto questi qua sono più importanti, quelli che tu vai via e ci stanno una volta a settimana. Tipo ogni città di solito c'ha un mercato solo. Certo. Per esempio la domenica di Porta Portese è conosciutissima. Le tre caravelle di Parigi,
0: certo,
1: sono,
0: certo,
1: mercati storici, so.
0: Sono...
1: Io avrei avuto comunque la possibilità, perché la famiglia mia comunque ha negozi e avrei potuto rimanere nel negozio, no?
0: Invece...
1: Però io poi ho preferito stare in piazza, invece di più...
0: È più movimentata.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene,
1: è bello.
0: 5:48, scegliamo un brano.
1: Scegliamo un brano. Emma e Fabri Fibra, c'è? Antidroga. Emma con Fabri Fibra?
0: Sì, che c'è.
1: No, questa.
0: Sì, sì, sì.
1: Emma Fabri Fibra.
0: Secondo me anche con un antidroga. Esce
1: Emma Fabri Fibra.
0: Eccolo qua.
2: Antidroga Emma.
0: Eccolo qua che arriva. Eccolo qua.

0: E noi siamo in diretta, non siamo in una piazza vuota, ma siamo in un mercato pieno.
1: Siamo in un mercato pieno, del piano piano arrivano. Arrivano piano piano, chi va al bar, chi fa tante cose oggi.
0: Ecco.
1: Oggi sì, e oggi si riparte. È lunedì perché tanti non lavorano domenica. Cioè, io sì, ce l'ho al mercato. Anche se ieri non me l'hanno fatto fare.
0: Sì, sì.
1: Però ce l'ho al mercato.
0: Tutti i giorni.
1: Tanti non lavorano. Sì, io 7-7. Tanti lavorano 4 giorni a settimana. 5. Diciamo è una scelta tua poi alla fine.
0: Certo.
1: Io invece ho scelto di lavorare tutti i giorni. Anche perché ieri sono andato al mare e mi sarei annoiato. Io mi annoio dopo un po'. Cioè non posso stare fermo a casa, fermo senza fare niente.
0: A me il mare proprio non piace, quindi figuriamoci.
1: Sì. Preferisco... Cioè, qualsiasi cosa avrei fatto per la montagna, però comunque dovevo fare qualcosa ieri perché era impossibile. Io a casa non. Cioè, mi sono svegliato già subito, anche se non lavoravo. Io ieri mattina già ero sveglio. Alle cioè, già alle 4. Ma io non tolgo la sveglia delle 4. Dici la togli, no, io non la tolgo, rimane sempre inserita.
0: È una sveglia cioè, proprio biologica.
1: Biologica, io sì, mi sveglio, poi mi riaddormento, però poi alle 6 mi sono rialzato, basta, ho detto, faccio il caffè e camminavo dentro casa, passeggiavo,
0: sì.
1: E poi alla fine ho cominciato a preparare i panini, le uova sode, ho fatto.
0: Hai preparato tutto il mare.
1: Mi piace cucinare, sì.
0: 5 54 e 49 secondi, quindi siamo
1: sì, ieri alle 9, tutta spiaggia.
0: Momento dell'ora tripla.
1: C'era tanta gente, eh?
0: Direi. Ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla. Questa mattina insieme a Marco Roma, Giuseppe Cesena, da Roma a Milano. Batte un cuore forte così grande. C'è anche Antonio Malerba mercoledì e Dennis con noi per sempre. Mua.
0: Alessandro, perché hai detto Antonio?
1: No, Alessandro?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba, ha cambiato nome, vabbè.
1: Veramente? Ho cambiato nome?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba. Sì, hai detto Antonio Malerba.
1: Mi voglio riascoltare.
0: Sì, allora vi ricordo che tra un po' avremo la registrazione di 20 di sera seconda, perché in genere è quella di venerdì, con Andrea Roncato.
1: E quindi, ho sentito quando è stato, sabato.
0: Tanto va in ciclo, registrato ogni 3 ore. Adesso non
1: ho sentito lui al telefono.
0: Cosa
1: sì, no, perché io non lo faccio mai. Quindi ogni intervistato è creatura mia,
0: sì.
1: È un mio parto, perché sì. Per me è la mia soddisfazione,
0: certo.
1: Cercare. Quindi io non ho mai chiesto a nessun ospite di portarmi nessuno, non ho mai fatto e mai lo farò. Però parlavo con Roncato al telefono,
0: sì.
1: E siccome mi ha detto che adesso iniziano a recitare la nuova stagione,
0: sì,
1: il Rai,
0: sì.
1: Rai 1,
0: sì.
1: E mi ha detto che praticamente... è molto lunga perché sono tante serie, recitano fino a dicembre, mi ha detto l'altro giorno. Io gli ho detto che non chiedo mai. Ho detto guarda, però mi piacerebbe intervistare comunque gli attori che lavorano con te, come Cristina Capotondi,
0: sì.
1: Tanti attori che stanno con lui. E lui mi ha detto guarda, ha detto perché ovviamente io conosco tutti, lavoro con loro.
0: Certo.
1: Ha detto, l'unico problema mi ha detto, che poi mi sono reso conto. Che tanti artisti mi hanno detto a settembre, perché praticamente vanno tutti in vacanza, cioè, a parte la prova costume che fanno tutto quanto, ma loro si fermano adesso tutti quanti, capito?
0: Sì.
1: Ho parlato con parecchia gente, con Daniela Poggi, Patrizia Rossetti, con parecchi personaggi, parecchi attori che mi hanno detto la stessa cosa. Ha detto va bene, ha detto spiegaci com'è il programma, gli ho spiegato, hanno detto va bene però a settembre. Tanti mi hanno detto così.
0: Da settembre voglia avremo.
1: Sì. Però comunque qualcosa esce sempre a questo.
0: Sì.
1: Poi adesso c'è Alessandro Malerba e la settimana prossima c'è la grande attrice da Nino Manfredi, c'è Geggia.
0: Geggia,
1: fatto tanti film. ha recitato con te Roncato, Andrea Gigi, no?
0: Sì.
1: Ha recitato con tanti attori. L'ho vista l'altro giorno con Jerry Calà.
0: Sì, sì, sì.
1: Insomma, forte.
0: Bene, allora.
1: Lei, forte, lei è una che ama la radio,
0: Allora, 5, 58 e 16 secondi, dobbiamo mandare un brano e poi fare partire Andrea. Quindi scegliamo un brano perché altrimenti poi non ce la faccio per le 6:30 per chiudere con le altre rubriche. E poi ci sentiamo alle 6:50 naturalmente per i saluti.
1: Allora, rum e cioccolata, che ce la fai?
0: Rum e cioccolata, questo che è rossetto e caffè.
1: E Delia e PS131. Però 1.100.000 visualizzazioni,
0: Rum e cioccolata.
1: Ho fatto 1.100.000 visualizzazioni. Andiamo se esce.
0: Sì, dovrebbe uscire.
1: Delia e Fiat 131.
0: 120, non è più 126, questo è 131.
1: No, 131.
0: Ah, allora.
1: Ma c'era la 131 Mirafiori?
0: Penso sì. C'era. Vediamo. Delia e Fiat 131, sì. Eccolo qua allora, Marco alle 6:50.
1: 6:50, dopo.

0: all'Extra 20 di sera, perché la seconda volta siamo qui con Marco e con Marco, annuncialo tu.
1: Allora, il nostro prossimo ospite è un'icona del cinema, dello spettacolo italiano, protagonista dei film cult che ci hanno fatto ridere a crepapelle negli anni 80-90, ma anche attore nel cinema d'autore. Simpatico, vulcanico e amatissimo dal pubblico. Diamo il benvenuto ad Andrea Roncato.
2: Ciao Andrea. Troppo buono nella presentazione, dai, non è tutto così vero, sono molto meno.
0: Ma no, è vero.
1: Meriti tutto e anche ti mando dei saluti, perché 5 minuti prima di te c'era Claudio Cappucci e il Diablo, mi ha detto che è un tuo amico e ti saluta.
2: Sì.
0: E quindi...
2: Sì, bravo, lui, molto bravo.
1: Sì, mi ha detto salutaci Andrea, è un mio amico, ha detto lui.
0: Ecco, quindi
2: certo, io sono, poi sai, essendo un emiliano romagnolo, per me l'importante è molto l'amicizia. Anche quando giro un film sono rimasto amico di tanti attori con i quali ho lavorato, tante attrici, ci sentiamo, continuiamo la nostra amicizia nel tempo, anche perché a me piace di lavorare con un'atmosfera di amicizia, di allegria. È bello il nostro lavoro, quindi manteniamolo bello.
1: Allora, tutto lo stivale italiano ci sta ascoltando, ti sta ascoltando quest'oggi, e prima di iniziare l'intervista vorrei ringraziarti, perché so che tu oggi comunque eri impegnato in questa tua nuova fiction, questa seconda stagione.
2: Se sì, ci puoi parlare, tra un po' cominceremo a girare, quindi adesso ci sono le letture copioni, le prove costumi, il trucco, il parrucco, come devi tenere la barba, come non la devi tenere, che cosa ti devi mettere nelle varie scene, e quindi bisogna provarle prima di iniziare. Anche perché poi quando si inizia si va avanti, ogni giorno c'è una scena diversa, quindi non c'è più tempo di preparare certe cose.
1: Cosa stai girando? E che ruolo fai? Chi sono gli attori, i registi? Ci vuoi
2: gli
1: parlare?
2: Attori sono molto bravi, cioè, è una storia di due famiglie che si incontrano e diventano una famiglia sola, quindi c'è Valeria Fabrizi che fa la nonna, c'è la Mascino che fa mia figlia Lucia Mascino, c'è la Capotondi, sono vari ragazzi giovani anche, tipo la Niki Passarella, che è una che su Instagram è amata da morire, e che fanno i nipoti, e ci sono varie storie che si intrecciano dentro, diciamo che è un'esaltazione della famiglia. Cosa secondo me molto importante in questo periodo, dove purtroppo nello spettacolo si esaltano più le violenze sulle donne, si parla di quello, del bullismo, il razzismo, e purtroppo delle volte non si sa se si faccia bene o no, perché è chiaro che è una denuncia, però c'è già il telegiornale che denuncia abbastanza. Io non vorrei che il bullo vede un film sul bullismo, invece di smettere si gasa ancora di più dicendo cazzo fanno i film anche sui bulli, allora io sono un figo, capisci? Perché spesso si ha a che fare con gente malata di testa, bisogna sempre considerare questo. E poi c'è anche il problema che i ragazzini vanno a scuola con i coltelli in tasca, da qualcosa avranno pure imparato. Se noi gli facciamo fiction dove gli eroi sono dei delinquenti, i ragazzini imparano questo. Mentre invece secondo me una serie, oltretutto è andata molto bene perché ha fatto degli ascolti altissimi, quindi evidentemente la gente interessa.

0: piccole, tra virgolette, rischi di diventare grande. Quindi è sempre meglio frequentare la gente normale. E poi soprattutto col lavoro che faccio io, sai, la gente che mi viene a chiedere autografi, selfie, e mi ringrazia anche, non sa che io senza di loro non sarei nessuno. Quindi sono io che devo dire sempre grazie a loro.
1: Certo, certo. Allora, partiamo dagli esordi. Gigi Andrea è stato uno dei comici più iconici della televisione e del cinema italiano degli anni 80.
0: È stato un duo che ha funzionato molto. Noi abbiamo cominciato negli anni 85 con la, già un po' prima, con la Mondaini in Rai, e poi premiatissima con dei cast eccezionali. Tu pensa che premiatissima, il cast era Mandalir, Gigi Ciabani, Nadia Cassini, Johnny Dorelli che presentava, Gigi Andrea, noi, Ornella Muti e Miguel Bosè, fissi, il cast fisso era questo. Quindi e da lì cominciamo ad avere successo col personaggio della mamma, poi cominciamo a presentare noi Grand Hotel, un'altra trasmissione dove avevamo a che fare, cioè come ospiti fissi, e facevano le gag con noi, avevamo da Alain Delon a James Brown ai Jefferson, a questa gente qua. Poi andammo avanti e intanto cominciamo a fare film, perché negli anni 80 i personaggi televisivi facevano anche film, i famosi anni 80, che sono passati bene, ma dove c'erano film divertenti, dove a differenza di adesso c'era sempre un minimo di speranza, nel senso che se c'era un film anche dove c'era il cattivo, casomai alla fine il cattivo si buttava per terra, per strada, rischiando la vita per salvare un bambino, e andavi via, dicevi, quando uscivi dal film, vabbè, questo per tutto il film è stato una bestia di uomo, però vedi, alla fine qualcosa di buono dentro c'aveva, cioè dava sempre un minimo di speranza. E gli anni 80 erano pieni le discoteche, tutte le sere, lunedì c'erano 5.000 persone in discoteca. I ragazzi amavano stare insieme. E adesso sono cambiate un po' le cose. Io e Gigi abbiamo fatto delle serie televisive, Don Tonino, che è stato il precursore di Don Matteo, mille cose. Poi io ho continuato come attore anche drammatico, e con Gigi abbiamo smesso non perché abbiamo litigato, ma perché quando tu da comico fai il film non fai l'attore, perché fai te stesso. Allora se Gigi faceva Gigi, io Andrea, Gigi Andrea al mare, Gigi Andrea in montagna, e quindi rischi dopo un po' di fare sempre lo stesso film, perché se i personaggi sono sempre quelli. E quindi poi Gigi si è ritirato, perché, per modo di dire, perché ancora adesso facciamo serate nelle piazze, lui abita in Spagna, piglia l'aereo e viene a lavorare con me. Poi io però ho continuato con film più seri, quelli di Avati, di Virzì, di Muccino, anche questa serie abbastanza seria, ma anche perché ho pensato che se negli anni 80 io facevo il playboy dietro alle ragazze e faceva ridere sta cosa, era divertente, se lo fai a 70 anni sei patetico, quindi devi anche cominciare a cambiare il personaggio tuo in base alla tua età.
2: Bene, abbiamo Salvatore, giusto, in linea, giusto.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, Andrea, Marco, buonasera a te Giuseppe, Salvatore da San Giorgio a Cremano, la mettiamo così, Andrea, diamoci del tu, buonasera.
0: Certo, certo.
3: Allora, io lascio l'Andrea attore e attacco con l'Andrea scrittore, ti avrei voluto.
0: Ah sì, beh, ogni tanto a me piace scrivere, nel senso che quando mi viene qualcosa che mi piace la scrivo, la butto lì, la lascio lì. Allora, e poi ogni tanto casomai raccolgo un po' di mie poesie e le metto su qualche libro, oppure ho fatto un libro che era non solo Loris Patacchi, per far vedere che non ero solo quel personaggio del playboy che se le fa tutte, che poi tra l'altro non era mai un'esaltazione quando lo facevamo di questo personaggio, era una presa in giro, come io prendo in giro tutti quelli che dicono ho avuto 100 donne, 50 donne, puoi dire quante macchine hai avuto, ma le donne non è che sono, devi contare le donne che hai avuto, dal momento che dici ho avuto 100 donne già c'è un coglione, insomma, in poche parole. E allora, quindi è sempre stata una presa in giro, anche Loris Batacchi, che sono addirittura le statuette di Loris Batacchi.

0: che era simpaticamente una presa in giro a questo genere di personaggio. Poi andando avanti ho pubblicato sì qualche libro, t'avrei voluto, dedicato a un bambino che non ho voluto che nascesse, e un po' per dispiacere, un po' per rimorso, ho scritto anche questa poesia per lui. E t'avrei, finisce dicendo t'avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto.
1: Lo presentassi a Chianciano Terme, io c'ero, mettiamola così. È vero, 2008-2009, Andrea, ma mettiamola così.
0: Mamma mia, stavamo facendo Carabinieri, la serie Carabinieri.
1: Allora sì.
0: Lì esatto, vicino a...
1: A Chianciano Terme.
0: Sì.
1: Poi parlavi di automobile, testimonial di una automobile che io ho posseduto, Auto Bianchi Y10 4x4. Guarda che ti ricordo.
0: Mi riporto indietro nel tempo. Io ho fatto alcune pubblicità, poche ma molto importanti. L'Agip, dove io e Gigi facciamo bello essere l'Agip, sì. Che ebbe moltissimo successo. E poi io feci la 4x4, sì,
1: esatto.
0: L'ho avuta anche, cos'era l'Auto Bianchi?
1: Sì, esatto. Sì,
0: ed era una macchinetta che andava dappertutto, e feci anche questa, io poi di pubblicità dopo feci anche la Valfrutta, la natura di prima mano,
1: no.
0: E anche per un paio d'anni la camicia con i baffi, che la faceva Maurizio Costanzo, poi lui non vuole più fare e chiesero a me di fare la camicia con i baffi.
2: Ma anche una delle più famose è anche quella delle valigie, no?
0: Beh, le valigie Roncato sono parenti, nel senso che sono cugine di mio papà. Io sono veneto di origine, di Piombino Dese. Mio papà poi venne a Bologna, incontrò mia madre, io sono nato a Bologna, però il mio cognome Roncato è veneto ed è imparentato con questa grossa fabbrica di valigie. Anzi, devo dirti che me ne hanno anche regalate e io viaggio con le valigie Roncato.
2: Cioè, viaggi
0: così
2: con te stesso?
0: Risparmio di mettere il cartellino col nome, Cesare, cioè, la valigia.
2: Infatti, almeno il vantaggio c'è. Bene.
3: Ok, andiamo avanti con le domande.
2: Sì, allora salutiamo
1: sì,
2: Salvatore.
1: Saluto. Ciao Andrea, è stato un piacere parlarti. Ciao Andrea.
0: Ciao, anche per me, un abbraccio, grazie.
1: Ciao. Saluto dalla città di Massimo Troisi. Tu sei stato a Salina a giugno, vero? E quindi al premio Troisi a Salina. Noi lo facciamo anche a San Giorgio a Cremano, il premio Massimo Troisi. Va bene, ciao, saluti Andrea. Ciao.
3: Ok, andiamo avanti con l'intervista, il tempo stringe. Allora, Andrea, negli anni hai fatto ridere intere generazioni con uno stile unico. C'è uno sketch televisivo di quegli anni che porti nel cuore?
0: Beh, la mamma è stato lo sketch che ci ha portato al successo, e quindi debbo molto a quello che facevamo spesso così nelle serate, poi l'ho fatto in una trasmissione, perché finché tu non fai qualcosa in una trasmissione di grosso successo, tu i tuoi sketch li puoi fare ma restano lì. Per avere la spinta devi beccare, per fortuna, una trasmissione che funzioni molto. Allora casomai uno sketch che nessuno guardava prima, non gli pagava niente a nessuno, improvvisamente diventa un must. E la mamma era una cosa che io facevo per divertirmi, perché essendo di una famiglia matriarcale, c'era la mamma, la zia, la nonna, erano tutte donne, vedevo che quei figli tutti dicevano le stesse cose. E io con Gigi faceva la parte di mio figlio, e io non facevo la mamma, facevo un figlio che si metteva un camice col boa, con le cose e i ferri per fare la calza, e imitavo mia madre e non facevo altro che ripetere tutte le cose che dicono le mamme: t'ho fatto il dispo, t'ho dato la luce della spengo, questa casa non è un albergo, tutte le cose che dicono le mamme. E quindi, essendo un personaggio universale, tutti ridevano perché le mamme di tutti hanno detto le stesse cose ai figli.
3: Grande Andrea. Allora, continuiamo. Continuando con la tua brillante carriera, hai preso parte a pellicole storiche della commedia italiana. Comicini e Panettoni, lavorando con registi importanti, Corbucci, Boldi, De Sica, cosa è cambiato nel cinema dagli anni 80 ad oggi?
0: Sono cambiate alcune cose, soprattutto nella comicità. La comicità allora era vera, avevamo dei comici eccezionali, da Troisi a Renato Pozzetto, Cocchi Renato, Zuzzurre Gaspare, sono stati veramente tanti comici molto importanti. E le gag erano basate sulla comicità, erano piccoli pezzi teatrali fatti di 10 minuti, però dove avevano un inizio, uno sviluppo, una fine, varie battute dentro con la battuta finale. Adesso vedo nelle trasmissioni che molti basano la comicità sul parlato, cioè addirittura alcuni hanno proprio i foglietti con le battute, uno dice una battuta, quell'altro dice un'altra, uno dice una battuta, quell'altro ne dice un'altra, e casomai usano i tormentoni, gli urli, le voci un po' da passo, o si vestono un pantalone sì uno no, la cresta gialla in fronte, cercano di essere, di fare ridere in vari modi. Però se io prendo uno qualsiasi, mi ricordo un personaggio qualsiasi che passa per ecco, prendo Gerry Scotti, faccio per dire uno importante, lo vesto da Minnie, fa ridere, ma non è comico, giusto, è ridicolo, sono due cose diverse.
3: È vero, è vero.
0: Quindi delle volte si vedono più delle risate strappate facendo i ridicoli, non i comici.
3: E non è bello.
0: Sì.
3: Non è bello. Allora, continuando con i tuoi successi televisivi, sei entrato nel cast in tanti anni della serie TV Carabinieri. Cosa ha rappresentato per te 7 anni di stagioni?
0: Beh, Carabinieri è cominciato così per gioco, poi è andata bene e abbiamo fatto tante stagioni dove ho potuto conoscere tanti personaggi, alcuni che erano alle prime armi con la recitazione, che hanno imparato lì, altri che erano famosi come soubrette lì, soprattutto quando andavo nelle caserme mi dicevano: ma dove avete trovato quella caserma lì dove c'è come carabiniere donne? C'era, non so, l'Arcuri, la Colombari, la Canalis, la Marcuzzi, la Francesca Ghillemi, la Palmas. Ha detto: magari ci fosse un posto di polizia con queste poliziotte, però faceva parte dello spettacolo ed era divertente, perché ancora adesso, dopo 10 anni, vedo che spesso lo replicano, quindi evidentemente è una serie pulita dove ci sono parecchi attori conosciuti e quindi funziona. Le cose semplici delle volte sono le più intelligenti.
3: Grande Andrea. Allora, guardando verso il futuro, c'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che sogni di poter fare?
0: Ma io i personaggi più belli dal punto di vista attoriale li ho fatti con Avati, ho fatto già 7-8 film con Virzino, Timasi, che con Muccino, Ricordati di me. E anche adesso mi piace dare delle emozioni al pubblico. Emozioni vuol dire farli ridere e farli piangere, anche perché per far ridere bisogna sapere come si fa a piangere, quindi è abbastanza facile. Personaggio che non ho ancora fatto, praticamente li ho fatti tutti, ma tutti usavano me stesso, nel senso che per recitare tu puoi calarti in un personaggio e trovarne le sfaccettature, ma quando questo personaggio piange, quando questo personaggio odia, ama, lo deve fare col tuo cuore, lo deve fare col tuo modo di amare, col tuo modo di piangere, col tuo modo di ridere, e quindi devi rivivere sempre tu la tua vita in base al personaggio che fai e ritirarla fuori. Se devi piangere al cinema, non è come a teatro che fai finta, al cinema devi piangere davvero, quindi devi rivivere un momento della tua vita che ti ha fatto piangere, ed è molto bello, perché rivivendo di continuo la propria vita è come se non fosse mai passata.
2: Bene, diciamo che il tempo sarebbe quasi finito, anzi è finito.
3: Allora, Abbiamo ancora un'altra domanda e veloce, poi chiudiamo. Allora, con grande dispiacere concludiamo, però la nostra intervista, se dovessi passare, se dovessi riassumere questi anni di carriera artistica in un'unica frase o insegnamento, cosa diresti?
0: Che sono una persona fortunata, perché mi sono sempre guadagnato da vivere facendo quello che mi piace fare di più al mondo, quindi credo che questo sia superiore al denaro, alla ricchezza, a qualsiasi cosa: poter vivere facendo quello che ti piace è la cosa più bella del mondo. E poi voglio dare un consiglio a tutti prima di chiudere: ricordatevi che poi, sai, nella nostra carriera c'è l'anno che funziona di più, l'anno che funziona è fatta di alti e bassi sempre, però bisogna avere sempre fortuna, nel senso che ci dobbiamo noi fabbricare la nostra fortuna, e la fortuna non arriva dal cielo, la fortuna ognuno di noi se la fa, se la costruisce avendo intorno della gente che gli vuole bene, che lo ama, che possono essere animali. Io ad esempio, quando ero in crisi, pigliavo tutti i miei cani, me li mettevo addosso sul divano, e questo amore incondizionato che loro avevano per me mi dava la forza di vincere qualsiasi problema, come qualsiasi persona, non so, un ragazzino che ti regala un pupazzetto per strada ti porta fortuna, ma non perché tu tocchi questo pupazzetto e sarà fortuna, perché ti ricorda che c'è qualcuno che ti vuole bene. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere intorno persone che vi vogliono bene e sarete sempre fortunati.
2: Grazie caro, la sigla già è
3: questa
2: partita.
3: Sera abbiamo avuto un
2: ciao,
3: grande fuori grazie, un grande campione, ciao, un grande attore, grazie Andrea Roncato.
0: Sono
3: grazie,
0: soltanto ciao, una persona che ama il proprio lavoro e ama la gente, perché la gente mi permette di fare questo lavoro e la ringrazierò per sempre.
3: Grazie, noi ringraziamo Andrea, te che sei stato con noi, perché abbiamo conosciuto veramente, io non lo conoscevo fino a stasera, il vero Andrea Roncato, un grande veramente cuore.
0: Grazie, al di là dell'attore, per la vostra trasmissione.
2: Grazie, a
3: grazie,
2: ciao,
3: grazie mille. Diretta nazionale, grazie, questa sera abbiamo avuto Andrea Roncato, grazie.
2: Grazie Andrea.
3: Grazie Andrea, ciao, è un piacere. Grazie, alla prossima.
0: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 6:25 e 5 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Radio Terme Via, Teleterme Vigliatore TV, sempre 7:30, e Radio Mare Italia. E adesso salutiamo le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ponte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata...
2: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
1: Dire agli altri quello che c'è,
2: esatto.
1: a Montagnana.
2: Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso, e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
1: si fa. E questa quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto, che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature,
1: anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

due, ah, tre. E Berta filava, fila ancora? Chissà, siamo in diretta quando sono le 6. 6:38 e 28, abbiamo preso anche l'ora doppia alle 4:32, quindi insomma siamo in diretta in questo lunedì 3 agosto.

0: Mannarino, me son ubriacato, ma noi siamo sobri, ancora siamo svegli alle 6:44, è il momento di Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ma oggi dobbiamo fare gli auguri, è vero?
1: Gli auguri, sì, al direttore di Radio Studio 5,
0: sì,
1: che è una radio di Sciacca.
0: Da dove tu ci ascolti praticamente?
1: Sì, da dove vi ascolto.
0: E allora facciamo gli auguri al nostro Francesco Verderama.
1: Verderama.
0: Me.
1: Francesco Verderame,
0: sì, io sto pensando,
1: sì,
0: ai rame.
1: Verderame.
0: Tanti auguri.
1: E anche ha fatto il compleanno di La Verità sabato,
0: sì,
1: ma siccome sabato la trasmissione non c'è, giustamente,
0: c'è.
1: E allora gli auguri glieli facciamo.
0: Li facciamo oggi. Adesso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesco Verderame, tanti auguri a te. Auguri Francesco, 100.000 di questi giorni, applauso. E anche la poesia di oggi la sentiamo, mettiamo un leggero sottofondo, puoi partire pure, vai.
1: Sì, io la poesia di oggi chiamiamola poesia, sono
0: delle frasi dedicate.
1: Sì, dedicate, quando lui in radio portava avanti assieme al cantante Tony Bentivegna una trasmissione, e lui era l'aiutante, era la spalla di Tony, e faceva battute, faceva ridere, faceva scherzare, e io ho capito che era una persona simpatica, una persona che di buon carattere, proprio attraverso quello che lui diceva, con le battute che faceva, ma ancora di presenza non lo conoscevo. Poi quando l'ho conosciuto ho visto che è veramente una persona, per come si deve, simpatica e accogliente.
0: Bene.
1: Allora, e ho scritto queste frasi elogiative, io la chiamo poesia tanto per,
0: sì,
1: ma non è poesia, cioè nel senso, appunto, la parola frasi elogiative già spiega
0: tutto
1: di che cosa si tratta.
0: Sentiamo.
1: Allora, dedicata a Francesco. Hai uno sguardo accattivante, gli occhi dolci e fai simpatia all'istante. Quando in radio ti si sente parlare, sembri un attore nato. Complimenti a un direttore particolare, e come te non ce n'è uguale. Questo è vero, eh?
0: Ecco, poi ho scoperto che quello che avevi scritto senza conoscerlo era vero. Senti,
1: era vero, sì.
0: Cosa dedichiamo a Francesco Verderame?
1: Visto che conduceva la trasmissione con Tony Bentivegna, gli dedichiamo una canzone cantata da Tony Bentivegna. Il titolo dillo tu.
0: Boccuccia di rosa.
1: Bravo, bene.
0: E allora buona giornata, ci sentiamo mercoledì 5 agosto, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao.

0: era il brano per il nostro Francesco Verde Rame. E qui abbiamo il nostro Marco.
1: Buongiorno,
0: c'è un po'.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo un po' la linea che saltiglia. Com'è?
1: Davvero? Veramente? Adesso mi senti?
0: Adesso sì, adesso
1: pronto,
0: va bene.
1: Pronto.
0: Okay. Eccoci qua. Allora.
1: Eccoci qua. Siamo pronti, in fase di apertura, piano piano.
0: Sì.
1: C'è ancora tanto tempo. Sarà sì. Perché vado piano piano, forse.
0: Sì, tu hai messo già tutto esposto, già, sì.
1: Ho messo delle cose esposte, ma ci vuole ancora tantissimo tempo.
0: Ah, ecco, ancora quindi pian pianino. Il caffè è stato consumato, la frutta del mattino, abbiamo consumato una frutta o niente?
1: Ancora niente. O dopo compro, voglio prendere delle pesche, voglio prendere. Che buone che so, mamma
0: sì,
1: mia.
0: Le pesche sì.
1: Belle tagliate, pesche, melone.
0: Dissetano in questo momento che fa caldo. Il caldo com'è a proposito?
1: Il caldo, diciamo, ancora penso siamo sui 26 gradi.
0: Qui ancora penso. Ancora sopportabile.
1: Ancora si resiste.
0: E il problema è quando si arriva a 35.
1: Dopo, perché ha detto che fino a martedì è forte, forte, forte.
0: Ma fino a venerdì mettono addirittura.
1: A te fino a venerdì, ok.
0: Quindi, vabbè, tu giovedì te ne vai al fresco.
1: Io non ci sto.
0: Tu giovedì te ne vai al fresco, quindi insomma.
1: Sì, vado ai miei 19 gradi massima, 20.
0: 20, allora.
1: La minima è 10, ecco. Quindi farà freddo là.
0: Ricordiamo chi sarà con noi mercoledì a 20 di sera. Alessandro
1: Malerba.
0: Il
1: grande talent show Italia's Got Talent, Alessandro Malerba, dove ha ricevuto complimenti top da una persona che io stimo moltissimo, che è Mara Maionchi, dove ha lanciato Tiziano Ferro, Emma Morrone, vogliamo ricordare personaggi importanti a livello mondiale. Quindi Mara Maionchi veramente gli ha detto: ma tu mi ascolti sempre? Ma io a volte dico anche qualche puntini. Lui invece ha ascoltato tutti i consigli che Mara Maionchi gli ha dato, infatti è stato il finalista di Italia's Got Talent.
0: Quindi
1: è andato forte.
0: Quando i consigli.
1: Lettera Lamborghini gli ha detto: ti manca la voce, ha detto. Tu non canti, ha detto, ma se tu canteresti puoi fare un concerto da solo, gli ha detto. Da solo. Ma è quello che gli dirò a lui, dico già in privato, io lo dico.
0: Questo è quello che gli dirai poi mercoledì sera, 20 di sera, naturalmente poi chi non riesce ad ascoltarci su Disabili International Radio, sulle radio che si collegano, avremo la replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca, la trasmissione dura solo 20 minuti, infatti si chiama 20 di sera perché dura 20 minuti ed è di sera, stranamente sempre sulla linea di Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Spazio, Gesena Spazio App, e quindi Giuseppe Gesena App e tutte le radio che si collegano.
1: Domani sera festeggerò.
0: Eh già, domani sera
1: il compleanno.
0: Noi lo festeggeremo con te il 5, allora, perché si dice che
1: sì, il 5 il giorno della diretta.
0: Si festeggia dopo, così anche Maria Grazia stamattina ha festeggiato il compleanno di Francesco Verderame, che era sabato, l'ha festeggiato oggi. Bene, allora siamo quasi alla fine perché siamo 53-58.
1: Oggi niente notizie dal Vaticano, entrati in tempo reale.
0: Il Vaticano è in ferie.
1: Vaticano è in ferie, sì.
0: Quindi è in ferie anche.
1: Io
0: la
1: ho mandato un messaggio, ho provato.
0: Anche la Vaticana, anche la Vaticana è in ferie in questo momento.
1: Sì, anche loro stanno in ferie.
0: Quindi ferie.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Vabbè, dai, andiamo.
1: Gli concediamo.
0: Concediamo queste ferie. E quindi.
1: Sì.
0: Noi torneremo in diretta mercoledì per ricordarvi ancora adesso, vi ricordiamo Alessandro Malerba con noi, e tu intanto inizi ad avere i primi acquirenti. E
1: speriamo.
0: Ecco. E allora a questo punto conterai da solo per mandare la sigla, visto che...
1: È vero, è un evento oggi.
0: Allora, puoi partire. Allora.
1: Signori, posso partire?
0: Sì.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, aver portato il caffè in diretta ai nostri amici. E niente, ce ne andiamo, torneremo domani dalle 4.30 alle 7 con una trasmissione un po' diversa. Ci sarà Simone, ci sarà Daniela, ci sarò io e altre maniere. E torneremo in diretta invece mercoledì, sempre tra le 4.30 e le 7. Ci sarà nuovamente Marco che ci racconterà, anzi Marco a cui faremo gli auguri del compleanno, giustamente. Bene. A risentirci Marco, buona giornata.
1: Grazie.
0: E a presto. Ciao Marco. Ciao.

0: the show.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
2: Ma qua de lei che ti staccate il frigidero?

Ma cosa lei che ti dice quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e ruto forgio su per granite per le vatasse? Perché ti insiste ti in fresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guadevisci. Che ne de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi, grossi e piccini. E vendono fino a due paffè, anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu frigide

Ma cosa lei che ti diventa te moge? Ma quando è lei che ti tacca tu presi dei rute, fa già sopra i granite per le vatasse? Perché ti sei stato in infresco tutto il getto e butti già con una mente le guade visci. Viene detto e ti pregi, ne vie vegi, son grandi e grossi e piccini. E venne a fine tu fa fai un banchetta Santa Gama. Ma quando è lei che ti tacca tu presi dei rumici,

Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Un giorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Prosegue l'ondata di caldo anomalo che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. A quelle di ieri, da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis e vince anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava da bollente, diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico, che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Le Dolomiti.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, di Festival del Cinema, di mostre di arte, festival culturali e artistici, di spettacoli teatrali. E per finire un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta, che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. Intanto ascoltiamoci Edoardo Bennato, Tu credi?

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: e adesso spazio ai prossimi festival del libro. A Torricella Peligna, in Abruzzo, abbiamo il premio Gionfante Opera Prima 2026 e Gionfante Festival. Annunciate le tre opere finaliste del premio Gionfante Opera Prima 2026. Piombo e latte di Luca Mastrantonio per Bompiani, Guance bianche e rosse di Elisa Melon per Einaudi e Latte di Maria Zucchelli per Rizzoli. Le tre opere finaliste sono state selezionate dalla giuria degli esperti del premio, composta da Sinibaldi, Carulli, Carpino e Aidala. La cerimonia di premiazione dei finalisti si svolgerà sabato 22 agosto nell'ambito della 21ª edizione del Gionfante Festival. Il Dio di mio padre, che si terrà dal 20 al 23 agosto 2026 a Torricella Peligna. Tema di quest'anno del festival sarà la vulnerabilità, presente nell'opera di Gionfante. Per maggiori informazioni consultare il sito gionfante.org. Ad agosto torna la 14ª edizione di Sentieri e Pensieri. Anche quest'anno sono attesi i Val Vigezzo a Santa Maria Maggiore, protagonisti della cultura, della letteratura, dello sport e dello spettacolo. Per maggiori informazioni il sito è santamariamaggiore.info/sentieri. Fino al 22 agosto, nel lago di Como a Zelbio, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, tra eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Una 20ª edizione che ospita Tommaso Sacchi, Adriana Scommegna, Mimmo Di Marzio. Per maggiori informazioni consultare il sito zelbiocult.it. A Guspini, in Sardegna, Bimbi a Bordo, un festival che si terrà dal 24 al 30 agosto. Il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo. Questo festival a Guspini invita grandi e piccini a mettersi in ascolto delle ragioni del corpo, quelle che non hanno bisogno di parole, ma di sensi, di gioco e di libertà. Un'edizione dedicata alla bellezza e al mutamento, alla plasticità dei piccoli e alla saggezza dei grandi. Per maggiori informazioni il sito è festivalbab.it. E sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, Rabudane de Sos Poetas, Settembre dei Poeti, alla 22ª edizione. Il programma su settembredeipoeti.it. Vi segnalo poi tra fine agosto e inizio settembre la 74ª edizione della Fiera del Libro di Como. Per maggiori informazioni il sito è fieralibrocomo.it. Dal 27 al 30 agosto Bordighera ospita il Bordighera Book Festival, quattro giornate dedicate ai libri, alla lettura e all'incontro con autori e protagonisti del mondo editoriale. Presentazioni, incontri, caffè letterari, reading, attività per bambini e mostre animano le vie della città di Bordighera, trasformandola in un luogo di incontro e confronto dedicato alla cultura. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni consultare il sito bordigherabookfestival.it. Ci sarà poi dal 4 al 6 settembre a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, una rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, con la direzione di Benedetta Marietti, giunta alla 23ª edizione. Tre giornate dedicate a nuove idee e alla curiosità che anima il pensiero contemporaneo. Per maggiori informazioni, festivaldellamente.it. E anticipo poi il maggiore festival di settembre della letteratura, che è il Festival Letteratura, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre, giunto alla 30ª edizione. È uno dei festival più importanti della letteratura e il sito è festivalletteratura.it. Di novità in libreria parleremo dopo Alfa, il filo rosso.
1: Dimmi perché.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta, un romanzo per Garzanti. Ambientato in Bretagna, questo libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli, di cui François si occupa. Di Sybil Foulkes, Se potessi parlarti ancora una volta, per 3,60. La trama ci porta al cimitero di Dorotheenstadt, a Berlino, dove il custode Christoph ha aperto il caffè dei ricordi. A raccontare la loro storia, attorno al tavolo e al caffè ci sono Matthias, che soffre di nascosto per la morte dell'amante, Lizzie, rimasta vedova, e Jonas, un giovane che ha perso il padre, con loro tanti altri che insieme creano una compagnia degli affetti perduti. Per Wanda di Mayra Montero, la sera in cui Bobby non scese a giocare. I ricordi della dittatura cubana, la vita di uno dei più grandi scacchisti di sempre, Bobby Fischer, e due amori mancati, mentre sullo sfondo avviene la rivoluzione. Tutto questo compone il nuovo romanzo della scrittrice cubana Mayra Montero, La sera in cui Bobby non scese a giocare, un libro che inizia nel 1966, quando Fischer è un giovane talento che si trova a L'Avana per un torneo. Di Juana Cortés a Munarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuenterrabía sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mirem Mediola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mediola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Millan, La sorella prediletta per Garzanti. La storia prende forma della Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante pittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo della scrittrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici della vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che non vuole diventare come il genitore che ha avuto. Altrove, un senzatetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta, che lo collegano ad Anna. E fine di Kiran Desai per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.

E adesso spazio ai festival del cinema delle prossime settimane. Il Locarno Film Festival è la più importante manifestazione cinematografica svizzera e tra le più importanti d'Europa. Numerosi film ad essere presentati nei quattro diversi concorsi, concorso internazionale, concorso cineasti del presente e concorso i party di domani, nazionale e internazionale. Il cuore del festival è la proiezione serale di film nella splendida cornice di Piazza Grande, nel centro di Locarno. Produttori, registi e attori di fama internazionale che giungono a Locarno per presentare i loro film. Durante il Locarno Film Festival, la rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all'ingresso della città di Locarno, si trasforma in uno spazio culturale all'aperto, dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività, dipingendo davanti al pubblico con band, DJ di spicco che animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale. Per maggiori informazioni, il sito è locarnofestival.ch. In Italia, in provincia di Verona, a Bosco Chiesa Nuova, avremo il Festival della Lessinia, giunto alla 32ª edizione, dal 21 al 30 agosto. Il Festival della Lessinia è l'unico concorso cinematografico internazionale dedicato a cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna. Sono presentati film, video, lungometraggi, cortometraggi che rappresentano la conoscenza delle realtà sociali e linguistiche legate alla montagna o in terre lontane. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Altro festival interessante che si tiene in Italia è il Villa Mar Festival Film and Friends, giunto alla 25ª edizione dal 22 al 29 agosto a Villa Mar, provincia di Salerno. È un concorso di lungometraggi che nasce con lo scopo di dare attenzione a pellicole di valore, ma anche a film di difficile distribuzione, opere prime di giovani autori o artisti affermati, e questo per promuovere la cultura cinematografica e i suoi linguaggi nuovi. Il sito è villamarefilmfestival.it. E andiamo in Scozia, a Edimburgo, dove avremo l'Edinburgh International Film Festival, giunto alla 79ª edizione, tra il 13 e il 19 agosto. È un festival che propone a un pubblico entusiasta film innovativi, entusiasmanti e originali da tutto il mondo. Questo festival di Edimburgo è interessato particolarmente a film di registi emergenti, il cui lavoro manifesta audacia stilistica, potente uso della forma e ambizione di usare il mezzo in modo da cambiare i cliché. Il sito è edifilmfest.org. Un altro festival importante è quello che si tiene in Australia, a Melbourne, il Melbourne International Film Festival, giunto alla 74ª edizione, che si tiene tra il 6 e il 23 agosto. Questo festival forse è il più importante dell'Australia, ha un vasto pubblico di appassionati e un appuntamento importante nell'intero calendario degli eventi australiani. In mostra circa 400 film, tra documentari e cortometraggi. Il sito è mif.com.au. E torniamo in Italia. Tra il 28 e il 30 agosto ci sarà la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunto alla quinta edizione. La Mostra del Cinema di Bracciano è un evento annuale che si tiene a fine agosto nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai Borghi del Lago. La mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi. Una giuria qualificata assegna il premio alla migliore opera di ogni categoria, miglior soggetto. Per maggiori informazioni consultare il sito mostracinemabracciano.com. Di mostre di arte parleremo dopo Enzo Iannacci, parlare coi limoni.

sì, lo so. Lo so, c'è la crema per le rughe. Vabbè, lo so, per questo c'è anche la crema per le acciughe, no? E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando, e poi

e adesso spazio alle mostre di arte. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pitture, incisure, disegnature e scritture. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e code di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Giusto al MART di Rovereto, 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli, dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre a Como, Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo è appunto Mimmo Iodice Mediterraneo, ai Musei Nazionali di Matera, fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria, a Torino, Robino, eredità visiva di tre generazioni. Un viaggio di immagini da tre generazioni di fotografi dedicato a una singolare genealogia familiare, i Robino, che nel corso di tre quarti di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi e Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge una elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione MART di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Ilha Becker. Nelle gallerie del MART di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate da un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione MART, Via Speranza 42. Il Pellini Museum di Rimini ospita una mostra dedicata a Carlo Zauli, tra i maggiori protagonisti della ceramica italiana e della scultura del secondo Novecento. Carlo Zauli ha saputo trasformare un materiale legato alla tradizione in un linguaggio contemporaneo, questo fino al 23 agosto. Carlo Zauli, Sensualità della forma, Piazzetta San Martino, Pellini Museum di Rimini. Il Maxxi di Roma dedica una mostra ad Andrea Pazienza, nel 70° anniversario della nascita. Non sempre si muore, questo è il titolo della mostra, tratto da un'intervista rilasciata dall'autore a Clive Griffiths. Pazienza continua a vivere nei capolavori che non tramontano, nelle opere inedite che continuano a venire fuori. Questo è il Maxxi di Roma fino al 27 settembre. Stacco musicale con Laura Pausini e poi parleremo di festival culturali.

E parliamo dei prossimi importanti festival culturali. Cominciamo col segnalare festival di musica classica e lirica in Italia e in Europa. In Italia vi segnalo il Rossini Opera Festival a Pesaro dall'11 al 23 agosto. 22 spettacoli in cartellone. Tra titoli di punta spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, diretto da Carlo Rizzi, e le riprese di pietre miliari come L'occasione fa il ladro e La scala di seta, sempre di Rossini. A Bolzano invece dal 4 agosto al 4 settembre avremo il Bolzano Festival, una rassegna che unisce grandi stelle internazionali e giovani talenti, con programma che spazia dalla musica antica ai grandi concerti sinfonici e recital pianistici all'aperto. In Trentino invece avremo i Suoni delle Dolomiti, dal 24 agosto fino al 3 ottobre. Il celebre festival di musica in quota tra le Dolomiti trentine prevede concerti eseguiti in scenari naturali unici, raggiungibili a piedi dal pubblico e dai musicisti stessi. A Macerata invece abbiamo il Macerata Opera Festival fino al 9 agosto, presso lo Sferisterio di Macerata. Questo festival, giunto alla 62esima edizione, propone nella splendida cornice dello Sferisterio titoli tra cui Nabucco, Barbiere di Siviglia, Il Trovatore e Carmina Burana di Orff. A Palermo invece Palermo Classica, durante il mese di agosto, concerto inaugurale il 1 agosto, nello Sterry Concert Hall. Questo festival a Palermo porta sul palco solisti di fama internazionale, affiancati dalla Palermo Classica Symphony Orchestra. Proseguono i concerti di opera lirica all'Arena Opera Festival a Verona. In particolare il 19 agosto va in scena Viva Vivaldi, un'esperienza multisensoriale che unisce musica dal vivo e proiezioni tridimensionali. A Milano abbiamo Milano Arte e Musica, tra il 22 e il 25 agosto, giunto alla 20ª edizione. È un festival focalizzato sulla musica antica e barocca, ospitato in luoghi storici come la Basilica di Santa Maria della Passione. Il più importante festival musicale in Europa, durante agosto, è il Festival di Salisburgo, che si tiene appunto a Salisburgo fino al 30 agosto. Il festival di musica classica più prestigioso, spiccano in cartellone Così fan tutte di Mozart, Arianna Naxos di Strauss e Carmen di Bizet. Altro importante festival musicale è quello che si tiene a Lucerna, in Svizzera. Il concerto inaugurale sul lago di Lucerna unisce la musica classica di Bach alle sonorità cubane. Altri festival artistici e musicali interessanti sono per esempio il Summer Jamboree, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, Ancona. Uno storico festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Vi segnalo poi il Festival Indie e Alternative Rock, dal 6 al 9 agosto a Castelbuono, Palermo, che sarebbe l'Ipsic Rock, ospitato nel borgo di Castelbuono a Palermo. Poi il Locus Festival, dal 7 al 14 agosto, al Loco Rotondo, Bari. 8 serate consecutive, nella splendida cornice di Masseria Ferragnano, il cuore della Valle d'Itria, a questo punto il Locus Festival. In Sardegna invece a Olbia abbiamo il Red Valley Festival dal 13 al 15 agosto, il più grande festival crossover e pop urban, appunto che si tiene all'Olbia Arena. A Ferrara dal 26 al 30 agosto ci sarà il Ferrara Busker Festival, storica rassegna internazionale dedicata ai musicisti e artisti di strada del centro storico appunto di Ferrara. E per finire a Ragusa il Ragusa Photo Festival dal 27 agosto al 27 settembre a Ragusa Ibla. Uno dei più importanti punti di riferimento per la fotografia contemporanea del Mediterraneo. In spettacoli nei teatri parleremo dopo lo stato sociale, una vita in vacanza.

E adesso parliamo di spettacoli teatrali, maggio spettacoli in grandi teatri, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi segnalo Acestiti e Euripide, la nuova regia di Filippo Dini. La tragedia racconta il mito del re Admeto, graziato dalla morte grazie all'intervento del dio Apollo, ma solo a patto che qualcuno muoia al suo posto. Sarà la moglie Acesti a offrire la propria vita. Dopo il suo sacrificio, il lutto invade la casa reale, ma l'arrivo inatteso di Eracle cambia ogni cosa. Venuto in visita, l'eroe decide di affrontare la morte stessa per salvare la donna e restituirla al marito. Acesti, con la regia di Filippo Dini, sarà in scena al Romano di Verona dal 17 al 18 settembre, al Teatro Comunale di Treviso dal 18 al 22 novembre e al Teatro Verdi di Padova dal 24 al 29 novembre. Tutti gli uomini che non sono, il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta con ironia e verità la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che non sono sarà in scena a Roma al Teatro Ambra Giovinelli dal 6 all'11 ottobre e poi a Napoli, Teatro Nuovo, dal 26 al 29 novembre. Umberto Orsini, grande attore, sarà in scena in Prima del Temporale, una regia di Massimo Polizio. Prima del Temporale è un spettacolo nato da un'idea di Umberto Orsini e a Massimo Polizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del paese del dopoguerra oggi. Umberto Orsini sarà in scena a Sarzana dal 3 al 4 novembre, a Genova, Teatro Gustavo Modena dal 5 all'8 novembre, a Brescia, Teatro Sociale dal 2 al 6 dicembre e a Donizetti di Bergamo dal 16 al 24 gennaio. La misteriosa scomparsa di W è lo spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia, con progetto personale contemporaneo. Definito dalla stessa artista un soliloquio di gruppo, lo spettacolo attraversa registi diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Penny, mescolando realtà e invenzione. E Ambra Angiolini sarà in scena a Cortina, Teatro Alexander Girardi Hall, il 19 settembre, al Teatro Duse di Bologna, dal 25 al 27 settembre, al Teatro della Concordia Venere Reale, 13 ottobre, e a Legnano, il 31 ottobre. Sonia Bergamasco si esibirà in Oscar, una regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un ruolo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà e della scelta personale. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar sarà in scena a Firenze, Teatro della Pergola, dal 10 al 15 novembre, a Torino, Teatro Astra, dall'8 al 9 dicembre, e al Teatro Bellini di Napoli dal 12 al 20 dicembre. E per finire vi segnalo James Franco in Desert Films, una performance teatrale dal vivo con protagonisti James Franco e Blaine Kern, che parte da una serie di narrazione cinematografica che esplora la natura e il prezzo della fama. Questo lavoro riprende il personaggio ispirato a Robert Blake dal film Highway, presentandolo come una misteriosa manifestazione che affronta un giovane attore rapito e legato e pronuncia un monologo inquietante sulla seduzione e le trappole della celebrità. Desert Film con James Franco tra in scena a Napoli, Teatro Piccolo Bellini dal 15 al 20 settembre, a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 29 settembre al 4 ottobre, a Firenze, Teatro Saloncino Paolo Poli dal 6 al 7 ottobre e al Teatro Menotti di Milano dall'8 all'11 ottobre. Tra poco un'intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta che ci parlerà del suo ultimo libro di calcio. E per introdurlo una mia canzone, in Champions League, tratto dal CD, Cinica Euforia.

Sempre allo stadio, sono all'ultimo stadio. Ho passato i 70, non mi reggo più in piedi. Tra giacche e maralli, ma ho una flebo di calcio e sono già in pista. Mia moglie mi ha mollato, il tifo gli faceva schifo. Mi sono giocato tutto, cervello e pensione. A tirare calci come un ragazzino, per reggere il ritmo, tra tanti giovani in mezzo al campo, per non sfigurare, ho dovuto prendere un aiutino, anzi un aiutone, e mi è venuto un coccolone. Ho messo in fin di vita terapia intensiva, ma che ci vuoi fare? Sono un rovinato del pallone. Quando scommetto mi sento un campione, e quando perdo ricomincio dall'inizio, fetentissimo sfizio. Non è uno sponsor, è un'ossessione.

Ninin per una palla che rotola, impazzisco con un volpeggio, mi sono rotto pure una costola, ma senza calcio non ce la faccio, per favore, per pietà, oscurate il calcio, sono uno straccio, abolite il pallone, maledetto pallone, ormai mi sento un

0: Care amiche e cari amici, ho il piacere di avere con noi un giornalista sportivo, Matteo Bruschetta. Ecco, Matteo Bruschetta è un personaggio molto particolare, è un giornalista sportivo, esperto di calcio soprattutto, e ha pubblicato di recente un libro molto interessante, Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese e storie d'altri tempi. Cioè, è un libro che soprattutto parla di calcio, ma non tanto dal punto di vista calcistico sportivo, quanto dal punto di vista sociale, culturale, antropologico. Infatti, Matteo Bruschetta ama soprattutto sviscerare gli aneddoti, gli aspetti che solitamente passano inosservati, le piccole nazionali, appunto, le sconfitte anche, quindi aspetti clamorosi, interessanti, ma che spesso non hanno la giusta attenzione. Per cui io darei la parola a Matteo Bruschetta, questo giornalista sportivo che fra l'altro vive nella Repubblica Ceca, e gli chiederei da cosa nasce questo suo interesse verso il calcio e soprattutto di parlarci in particolare di questo ultimo libro Clamoroso ai mondiali. Ecco, prego Matteo, se vuoi dirci la tua.
1: Piacere essere tuo ospite. La passione per il calcio nasce parecchio tempo fa, quando avevo 5 anni, dai mondiali del 1990 in Italia, e collezionavo figurine Panini e la passione è nata così. Mio padre mi comprava ogni giorno la Gazzetta dello Sport, quindi se tu potessi riannodare il filo e tornare a metà anni 90, vedresti questo bambino che invece di giocare con gli altri bambini è lì che si legge il giornale, il quotidiano rosa. E ho coltivato questa passione sin da piccolo, insomma, e l'ho annaffiata anno dopo anno, fino a diventare prima giornalista attivo, poi nel mio piccolo scrittore, e questo è il mio quarto libro, quindi riguardano tutti i mondiali, peraltro, ecco, si intitolano i mondiali dei vinti, Cenerentola e i mondiali, c'è del calcio in Danimarca.
0: Ecco, ma tu ti sei soffermato soprattutto non tanto sulle vittorie, sulle grandi vittorie, quanto piuttosto sulle sconfitte clamorose, sulle piccole squadre, su aspetti appunto che di solito passano inosservati. Come mai questo tuo accento, questa tua attenzione sugli aspetti, diciamo, meno così da vincitore e più da sconfitto?
1: Bene, i mondiali vedono la partecipazione di tante nazionali, soprattutto ovviamente con l'ampliamento al 48 nella dimostrazione. Quindi io ho scelto nazionali che magari non venivano molto decantate nei quotidiani, nei film, nella storia dei mondiali, per poter raccontare la loro storia. Mi ha sempre incuriosito questo lato. Quindi il primo riguardava appunto le nazionali che non hanno mai fatto un punto ai mondiali. Io ho estrapolato un po' le loro storie e le ho raccontate. Il primo invece riguarda sì piccole nazionali, però da un punto di vista di sorprese. Quindi le perdenti in questo caso sono le grandi nazionali, Argentina piuttosto che Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, racconto le loro sconfitte contro piccole nazionali. Ecco. Quindi a me ha sempre incuriosito l'underdog, l'outsider, la piccola squadra che batte la grande. Ecco. Ho sempre fatto il tifo per loro. E ti raccontavo prima dei mondiali d'Italia 90, e appunto io ricordo questo Camerun che sconfisse l'Argentina nella partita inaugurale, ed era il mio primo ricordo di calcio. Ecco, quindi ho deciso di dedicare a loro questo mio libro.

0: E proseguiamo la nostra intervista con lo scrittore Matteo Bruschetta. E però tu, oltre al calcio, da quanto ho capito, tu dedichi anche particolare attenzione ad aspetti sociali, culturali, a tutto quello che ci sta dietro il calcio, il mondo del pallone. Quindi ti sei fatto un'idea anche dell'impatto che ha il calcio a livello di fenomeno sociale e culturale. Quindi cosa ti sembra particolarmente interessante, originale del fenomeno calcistico in generale?
1: Bene, è proprio così Paolo. Diciamo che io nello scegliere le storie da raccontare, oltre al fattore calcistico, devono avere un background interessante dal punto di vista politico piuttosto che sociale. Ti faccio alcuni esempi rispetto all'ultimo libro, Clamorosa ai Mondiali. Io ho raccontato la storia della nazionale degli Stati Uniti che sconfisse l'Inghilterra. Ed era imbottita di figli di immigrati italiani, quindi io ho estrapolato la loro storia, ho raccontato di questi, erano peraltro tutti lombardi che si trasferirono a St. Louis nel Missouri, e ho un po' raccontato come avveniva il viaggio dall'Italia, prendevano il treno da Milano, andavano fino alle Alpi. Poi passavano del tempo in nave, dovevano mille vicissitudini, insomma. Quindi ho scelto storie che non avessero solo la parte calcistica interessante, ma che avessero anche un background a 360 gradi. Ti posso fare degli altri esempi. Nello scegliere l'Algeria, ho parlato dell'indipendenza e della guerra d'Algeria con la Francia negli anni 60. O nel parlare della Bulgaria degli anni 90 ho affrontato la caduta del muro di Berlino e della fine del periodo socialista. Ecco, quindi ogni nazionale ha un qualcos'altro da raccontare, oltre alle vicende calcistiche.
0: Quindi tu hai legato il fenomeno calcistico, hai legato la singola partita ad aspetti storici legati al momento, quindi hai fatto un collegamento di tipo storico-sociale per ampliare un po' la vista, la visuale che di solito da parte dei giornalisti sportivi è concentrata esclusivamente sul lato tecnico, mentre tu hai allargato, diciamo, questa prospettiva che mi sembra, ecco, un'operazione molto, molto interessante.
1: Così Paolo, ho cercato insomma di non limitarmi al campo, ma di parlare anche quello che succedeva fuori dal campo. Se avessi trovato personaggi interessanti con qualche storia più carina, insomma, da approfondire, ecco, io mi sono concentrato più su di loro rispetto che a quanto hanno calciato un pallone. Altra storia interessante potrebbe essere quella della Corea del Nord, ecco, che è abbastanza conosciuta in Italia per la vittoria contro gli azzurri nel 1976, però è stata sempre raccontata in maniera un po' faziosa dalla parte italiana. Ecco, io mi sono più concentrato invece dalla parte nordcoreana, cercando di capire come questi conosciuti venuti dall'Oriente si fossero inseriti in un contesto totalmente diverso per loro, come potrebbe essere il nord-est inglese. Ecco, io ho provato a raccontare il rapporto tra locali e ospiti, insomma, ecco, invece di concentrarmi soprattutto sull'Italia, come è giustamente sempre stato fatto nel nostro paese.
0: Quindi allora ringraziamo Matteo Bruschetta per questa sua intervista che ci ha permesso di sviscerare un po' un lato non conosciuto del mondo del calcio, un lato fatto anche di appunto sorprese, di aneddoti, di aspetti culturali e antropologici, soprattutto dalla parte della piccola nazionale, dalla parte anche dello sconfitto. E ricordiamo ancora il suo libro Clamoroso ai mondiali, piccole nazionali, grandi sorprese, storie di altri tempi che è possibile acquistare su Amazon e su librerie online.
1: Se qualcuno fosse interessato, mi può scrivere a clamorosoimondiali@gmail.com e sarò ben felice di far sapere loro.
0: Perfetto, grazie ancora Matteo e in bocca al lupo per il tuo libro.
1: Viva il lupo Paolo, grazie a te per l'ospitalità, è stato un grande piacere.
0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica.
2: proposte, commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
3: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel Bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito, con il quale aveva discusso due ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendole insieme, ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.

È il lunedì, letteralmente il giorno della luna. Non ditemi che avete la luna storta. Beh, in effetti oggi sono felici solo i parrucchieri. Ma no, niente luna storta. C'è almanacca. E se siete connessi con lo studio Fucsia, tutto è bello. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Una frase come questa non poteva che qualificarsi come anonima. Svegliarsi la mattina carichi di energia? Accade solo ai telefoni. E da un po' di tempo i cellulari possono godere di una ricarica super. Basta passare subito a SmartWave. Adesso la telefonia è onda furba. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va almanacca e vi spiegheremo come fare. Well,

Bentrovati in antenna da Ili Sajer. Siamo pronti per ripartire con una nuova settimana insieme. Avete mai pensato che ci sono auto che grazie alla loro bellezza ci fanno sentire sembrare più sexy? Secondo un sondaggio dell'inglese Moneybarn, l'auto che guidate può determinare il vostro livello di sexitudine. Potreste passare da, come hai detto che ti chiami, a straffighi in tempo zero. Basta scendere

0: In Almanacca è sempre festa e questa settimana festeggiamo i 40 anni di canzoni che sembrano scritte ieri, ma che suoniamo sempre con un'emozione spiazzante. 26 settembre 1984, in tutti i negozi di dischi degli Stati Uniti d'America usciva un album diventato storico, anzi iconico, una magica combinazione di pop, rock e musica orchestrale. Disco d'oro con 500.000 di copie vendute in un anno. Stesso anno, stesso titolo per quello che è il film in tutte le sale. Cast eccezionale: Wendy, Apollonia, Lisa Coleman ed ovviamente lui, Prince. Non avete ancora indovinato il titolo? In alto i calici per brindare ai 40 anni di Purple Rain.
1: I never

0: La settimana inizia meglio con i consigli delle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, è arrivata l'ora di fare scelte importanti. Non averne timore. Toro, la pigrizia è una prerogativa del tuo segno, ma oggi hai tanto da fare. Forza, Gemelli, fai attenzione alle spese e alla rabbia. Cancro, nuovi incontri al lavoro ti rendono più sereno. Leone, attenzione alle spese, sii formichina. Vergine, il romanticismo è nell'aria. Bilancia, il lavoro è tanto, ma hai l'energia giusta per affrontare la settimana. Scorpione, concedi più spazio al relax e alle tue passioni. Sagittario, l'elogio di un collega ti darà sprint. Capricorno, nuovi accordi di lavoro ti renderanno ancora una volta vincente. Acquario, c'è un po' di fatica nell'aria, dosa le forze e oh issa! Pesci, qualche tensione al lavoro, non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo studio Fuxia ha sempre la valigia in mano. Non ci fermiamo mai. Amiamo il mondo e la sua saggezza. Un proverbio colombiano recita: acqua che non devi bere, lasciala scorrere.

da uno scaffale della ricca accademia dello studio Fucsia, fa capolino l'ultimo libro di Daniela Frisone, un noir intimista, La stagione dell'isola, e le pagine sono intrise di antiche leggende, superstizioni di un sud magico, tra misteri e omicidi risolti.

Ma che bello venire nello studio fucsia struccata, col capello arruffato e un po' puzzosa. Ma no, avvicinatevi, alzate il volume, almanacca è profumatissima. Apro una boccetta di autentico cristallo, bergamotto, mandarino di Sicilia. Sentite la cremosità del sandalo, i caldi chiodi di garofano e un dolce nero limielato. Ah, e il profumo più costoso al mondo è il Clive Christian No. 1 Imperial Majestic Parfum. Il costo? $430.000 al litro.

questa mezz'ora di musica e dolci racconti è trascorsa davvero in fretta. Ma fermi tutti, ancora una curiosità ed una canzone firmate al Manac prima che lo studio Fucsia chiuda i battenti. Tutta la redazione vi aspetta domani. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. In Almanacca parliamo di cose serie, anzi serissime, tasse, le più strane della storia. Nell'antico Egitto solo i faraoni avevano il monopolio sulla produzione di olio, per questo riciclare l'olio da cucina era severamente vietato ed il prezioso oro liquido veniva tassato.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez e poi Lorenzo Sonego atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ehi, sai, è difficile restare calmi. Sei la
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati in questa puntata di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console. Oggi dall'Abruzzo ce ne vogliamo direttamente a Napoli.
1: Oh,
0: andiamo
1: bello,
0: a trovare
1: oh,
0: Simone, il nostro Fabrizio Coppola. Ciao Fabrizio!
1: Ciao Fabrizio!
2: Ciao, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
0: Fabrizio, tu hai fatto 2600 milioni di cose, sei un cantautore, un compositore, un musicista, hai studiato con la Casale che è una delle mie artiste preferite e anche una delle mie insegnanti preferite è stata. E sì, poi anche Sherry Porter, che voglio dire, alziamo le mani anche perché sta facendo un enorme, gigantesco, grandissimo, spaventoso, stratosferico, dimmi qualche altro aggettivo, successo.
2: Certo, certo, ovviamente insegnanti di primo ordine, sfortunatamente per un piccolo periodo, però voglio dire, incrociarle è sempre una fortuna.
0: Ma dimmi un po', quando è che cominci ad avvicinarti alla musica?
2: Allora, io ho cominciato che ero piccolino, avevo circa 6 anni, quando ho suonato la mia prima tastiera a buon tempi, piccolissima, me la ricordo ancora. Diciamo, è stato tramandato un po' tutto da mio padre, che è un chitarrista in uno di quei gruppi anni 70 che suonavano nelle scuole, no?
0: Ah, certo. Diciamo,
2: lui era chitarrista, aveva un sacco di 33 giri, parlo di Stevie Wonder, di Elton John, Lucio Battisti, e quindi ho cominciato ad ascoltare un po' di tutto, difatti ascolto ancora un po' di tutto. E così ho cominciato, diciamo, a suonare la tastiera, poi le tastiere sono cresciute sempre un po' di dimensione, fortunatamente.
0: È vero.
2: E poi, diciamo, mi sono affacciato ad altri strumenti come la batteria e la chitarra poi ultimamente, quindi...
0: Ma tra l'altro tu 2009, qualche anno fa, hai fatto anche X Factor, se non erro.
2: Sì, era una delle prime
0: edizioni.
2: Sono arrivato la seconda, se non vado errato. E dopo, diciamo, lì c'erano tantissimi step. Io mi ricordo che avevo il numero 20.700 solo per la prima selezione, quindi...
0: Una settimana di attesa sotto gli studi.
2: Certo, certo, certo. E quindi nulla, sono andato avanti per le prime 2-3 selezioni, poi purtroppo si è fermato il cammino, però diciamo, sono sempre cose belle da
0: ricordare, ed esperienze formative sicuramente.
2: Certo, certo, i contest ormai fanno parte di noi, della nostra cultura musicale.
0: Verissimo, ma senti un po', io vorrei propinquarmi a sentire un po' quello che è il tuo primo pezzo, Ci pensi mai, me lo racconti un pochino?
2: Sì, allora, il primo, diciamo, uno dei primi, perché poi ne ho fatto anche altri, però diciamo uno dei primi che è stato pubblicato ultimamente è stato Ci pensi mai, che fa parte dell'EP Opportunità, uscito ad aprile 2020. E niente, questo è un brano che parla di una storia tra due persone che si incontrano e poi si lasciano improvvisamente, e c'è il rimorso di aver potuto fare qualcosa in più che non fosse finita, diciamo, questa storia. Quindi, diciamo, il protagonista dice ci pensi mai, che poteva essere qualche cosa di più importante.
0: Poteva andare, diciamo, diversamente, sarebbe potuto,
2: esatto,
0: andare in maniera diversa.
2: Esatto.
0: Una sorta di sliding doors.
2: Sì, sì, in effetti sì. Niente, il pezzo è un pezzo pop, diciamo, con sonorità anni 80, perché poi è un periodo che a me piace molto, gli anni 80, 70 e anche inizi 90, quindi ho cercato di metterci un po' di elettronica.
0: Hai fagocitato tuo padre, cioè il genere di tuo padre. Noi
2: sì,
0: sono d'accordissimo,
2: lui
0: è, quindi.
2: Lui è più sui 70, io sono più verso gli 80, quindi i Depeche Mode, George Michael, diciamo questo indirizzo qui, molto più verso l'elettronica.
0: Beh, allora io manderei subito Fabrizio Coppola, Ci pensi mai. Vai DJ Shox.

che già sfuma. Il DJ passa un lento, le coppie tutte al centro, ed io che ci ricasco, le mani sui tuoi fianchi, coi baci sopra il collo.

0: Ci pensi mai, Fabrizio? Tu ci pensi mai?
1: Certo, altrimenti non l'avrei scritta. Sì, diciamo che c'è sempre un po' di autobiografia nei brani che scrivo, quindi c'è sempre un qualche pezzettino magari di qualche mia storia, a parte l'osservare il mondo da fuori, quindi c'è sempre qualcosa.
0: Fabrizio, le ultime, tu hai fatto veramente tantissime cose, come dicevamo prima, hai fatto il Tour Music Fest,
1: Sì.
0: vari contest, Singer Inside, ne hai fatti veramente, veramente tanti. Qual è l'ultima cosa che hai fatto e che hai in programma? Quindi l'ultima e la prossima.
1: Allora, l'ultima cosa che ho fatto, diciamo una delle ultime, perché proprio non ci pensi mai, ho fatto l'ultimo Tour Music Fest prima del Covid, quindi ho avuto anche parecchi complimenti dalla critica, perché essendo un brano scritto, arrangiato, suonato da me, quindi voglio dire, si sono complimentati per l'arrangiamento e per il testo, quindi è stata una soddisfazione. Poi con il Covid si è fermato tutto. Una cosa che ho fatto nel 2019 è stato invece il video, uno dei miei primi video di opportunità, un altro mio brano che è uscito nel 2019, ed è stata una bellissima esperienza perché video, diciamo, ad alti livelli con regista e tutte queste cose qui non le avevo mai sperimentate, ed è stata una cosa molto, molto carina. Invece, come prossima cosa, diciamo che è in programma l'uscita di un altro singolo per fine novembre, inizio dicembre, un altro singolo ancora per Natale, che diciamo faranno parte di un album, un CD che uscirà inizio anno nuovo, quindi dove poi diciamo vorrei dare una svolta, diciamo abbandonare un po' gli anni 80 e il pop per andare in una direzione un po' diversa a livello musicale, perché mi piace sperimentare. Quindi questi, diciamo, saranno i programmi per il prossimo futuro prossimo.
0: Cavolo, quindi ti rivedremo, ti risentiremo qui tra poco.
1: Sì, lo spero molto. Diciamo, mi fa piacere che la musica venga, diciamo, data poi un po' a tutte le persone, perché poi è quello che ogni cantautore, ogni cantante vuole, no? Che la propria musica poi arrivi a più persone possibile. E la radio aiuta in questo.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, la radio arriva dappertutto, vero DJ Shocks? La radio entra in tutte le case
2: E in tutti i finestrini.
0: e in tutti i finestrini, hai ragione.
1: È vero.
0: Le nostre perle di saggezza, il nostro DJ Shocks. Beh, io Fabrizio passerei subito a sentire il tuo pezzo, ovviamente prima ci salutiamo perché il nostro tempo è sempre molto stretch.
1: Va bene.
0: Fabrizio, grazie per essere stato con noi. Ti aspetto a Natale, allora, con le tue prossime uscite.
1: Sarà un piacere.
0: Ma dimmi un
1: Da
0: po',
1: parte
0: dove, se
1: mia.
0: volessi stalkerarti, dove posso andare?
1: Allora, puoi stalkerarmi su tutti i miei profili social, quindi Instagram, Facebook, come Fabrizio Coppola Official, lo stesso anche su Spotify, e poi c'è il mio sito internet ufficiale che è www.fabriziocoppola.com, dove si può ascoltare tutti i miei album e tutti i miei brani, e li si possono anche scaricare, quindi a 360 gradi.
0: Perfetto, Fabrizio, sei stato chiarissimo, io vado subito a mettere like alla tua pagina e a sbirciare il tuo sito.
1: Grazie
0: Spero di
1: mille.
0: rivederti prima di Natale e mando subito Miami. Fabrizio Coppola.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia Aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Ho sbagliato così

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutto. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.

0: in your eyes. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. È il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buon lunedì 3 agosto con il GR delle buone notizie. Stop alle finte recensioni fatte in serie, spesso col supporto della I. Agicom, quindi l'antitrust, per correre ripari ha diffuso le nuove regole per poter fare una recensione online. La prima è che bisognerà dimostrare di essere stati veramente in quel locale o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo uno scontrino. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato lo schema di linee guida volte a orientare le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online. Copenaghen si conferma leader nel turismo sostenibile e partecipativo. La capitale della Danimarca ha annunciato l'estensione di Copenpay, il programma che premia visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili, trasformandolo in una piattaforma attiva tutto l'anno. Dopo il successo delle precedenti iniziative, Copenpay è ripartito il 22 giugno. L'obiettivo è incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente e la comunità locale. Viaggiare lungo la Via della Seta è possibile anche su rotaia grazie a un treno extralusso che collega Pechino a Tashkent, quasi 4.000 km in 20 giorni, ma in totale relax. Si parte da Pechino con una visita alla città proibita tra cortili silenziosi e tetti dorati che sembrano portare in un'altra epoca. Poi Xi'an con i guerrieri di terracotta che sembrano avere tutto tranne che oltre 2000 anni. Poi si sale a bordo e il panorama cambia come una playlist in viaggio. Le metropoli lasciano spazio alle distese infinite del deserto del Gobi con quell'orizzonte sottile che sembra disegnato a matita. Ad agosto aspettiamoci un evento eccezionale, il cielo al tramonto si oscurerà completamente perché vi sarà un'eclisse di sole totale in Italia. L'appuntamento è per il 12 agosto e la percentuale di oscuramento del sole sarà molto alta. Se invece siete in viaggio in Europa, ad esempio in Islanda o in Spagna, forse potrete assistere all'eclissi totale. Questo perché l'ombra della luna si estenderà da Bilbao verso le isole Baleari, motivo per cui al nord Italia coprirà il 90% del sole. Al sud si vedrà meno in base al meteo. Per vederlo trovate un posto non in città con la visuale libera verso ovest. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi, intanto, Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez, che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitán, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura. Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Aidro. Le crisi industriali non diventino alibi per comprimere salari e diritti. L'avvertenza riguardante lo stabilimento Aidro di Feltre rappresenta una delle questioni più critiche nell'industria metalmeccanica veneta. La FIOM CGIL Veneto ha evidenziato oltre 80 situazioni di crisi aziendale che coinvolgono più di 9.000 lavoratori. La situazione di Aidro è particolarmente preoccupante e richiede attenzione. Vigili del fuoco, si forma la guida del futuro, concluso il corso formativo. Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno si è concluso un corso di guida su terreno non preparato, essenziale per il conseguimento della patente di terzo grado. Questa abilitazione consente ai partecipanti di condurre mezzi di soccorso in situazioni difficili. Gli allievi del 103° corso hanno preso parte attivamente al percorso formativo. TPL, Scopel. Non si gravi sui cittadini, risolvere la questione del personale. Dario Scopel, coordinatore provinciale di Forza Italia e sindaco di Seren del Grappa, ha analizzato le problematiche del trasporto pubblico locale nella provincia di Belluno. Ha sottolineato l'importanza di affrontare il caro biglietti, le difficoltà di organico e l'impatto economico sui comuni, evidenziando la complessità della situazione. I Tiro Mancino conquistano Cajada in più di 1.000 tra musica e natura. Il Festival Slow Mountain Music ha visto un grande successo nella sua recente edizione a Cajada, nel comune di Longarone. Oltre 1.000 spettatori hanno partecipato all'evento, che ha offerto un mix di musica e natura, continuando la tradizione di eventi di successo nella regione. De Bone di Sopra danno spettacolo alla Camignada poi Sierre Fugge. Nella 53ª edizione della storica corsa in montagna, Camignada poi Sierre Fugge, organizzata dalla sezione CAI di Auronzo, Giovanni De Bon e Francesca di Sopra si sono imposti sui sentieri delle Tre Cime, conquistando il gradino più alto del podio e dimostrando le loro capacità atletiche. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: economica.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: talk about.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. E la Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, chi ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7va25.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Si tratta delle Alte Radio e naturalmente in principio di puntata la raccomandazione al non fare tardi, perché abbiamo di solito una new entry oppure versione delle ultime settimane. Riusciamo a beccare proprio in apertura qualche protagonista della nostra graduatoria, cosa che è successa direi piuttosto miracolosamente anche questa settimana, perché si tratta di un'altra primula rossa non facile da beccare. Innanzitutto bisogna cogliere l'occasione quando è che in Europa, perché spesso è dall'altra parte dell'oceano, negli States. Si tratta di un regista cinematografico ma che è anche un musicista, un artista davvero a tutto tondo con 1001 idee, quindi dovremmo averlo già in linea. Vediamo se c'è. Eric M, pronto?
3: Ciao carissimo, come andiamo? Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, felicissimo di sentirti.
2: Bah, felicissimo anche io. Ogni tanto ci facciamo qualche telefonatona di quelle lunghe dove mettiamo in pista tante idee, però adesso non possiamo fare questi salotti pazzeschi perché tutti vogliono sapere come ti è venuto in mente un pezzo così particolare, quasi cinematografico, che tradisce anche la tua esperienza di fiorente regista, I miei sguardi, che continua tra l'altro a salire in classifica, e a questo testo un po' mascherato da un ottimo arrangiamento, musica particolare, però insomma affronta un tema particolare, no?
3: Ma sì, dunque, diciamoci la verità, dai, di canzoni sull'amore ne hanno fatte migliaia, poi diciamo che d'amore soffrono un po' tutti, no? E di morte fino ad ora, che sappia io, non si è mai lamentato nessuno, quindi ho voluto narrare, cantare questa relazione veramente stabile che abbiamo tutti nella vita. E poi, visto che prima o poi ci presenterà tutti il conto, ho pensato bene di fargli una serenata, e credo sia il modo migliore per portarmi avanti col lavoro, così gli sto simpatico già da adesso, dai.
2: Allontaniamo questi pensieri, ma ascoltiamo il pezzo che sale di tre livelli, dalla 16ª alla 13ª piazza di Ramsey Faccio 5. Grazie per questo velocissimo intervento, lasciati acchiappare di nuovo, perché vogliamo di nuovo sentirti in onda.
3: Grazie,
2: va bene?
3: A tutti voi, un saluto ai tuoi ascoltatori, veramente un piacere partecipare ed essere stato chiamato da voi.
2: Grazie, alla prossima. Eric M, che ascoltiamo ora con I miei sguardi, zona 13. Perché se

piano piano tutti, perché spendevo sempre una pennellata di evidenziatore su questo testo che ha solo nell'ultima frase diciamo lo smascheramento di questo personaggio che sembra quasi il corteggiatore di una ragazza, poi insomma mette il becco in qualcosa, in effetti prima o poi arriva per tutti, dai.

Come Alize, che mette in campo un'altra prova della sua incredibile versatilità. E allora, dove batte il cuore? Reggae, reggaeton insieme in questo pezzo, che tra l'altro confortato anche da un coloratissimo video che in effetti una volta si diceva la giusta colonna sonora, no? Invece

L'album che prende nome semplicemente dalla nomenclatura della band, beh, insomma, Gentiluomini Selvaggi, insomma. Eh beh, si può essere gentiluomini selvaggi, è un appellativo che appartiene a qualcuno in studio, no? Non diciamo chi. Tra l'altro mi hanno detto, proprio per rimanere in tema studio, in regia, oh guarda che non si è capito bene, ok, abbiamo stravolto, come sta avvenendo nelle ultime settimane, un po' la classifica, ascoltando in questo caso la numero 13 prima delle altre, perché siamo riusciti a beccare in apertura di trasmissione proprio Eric M, che sale con I miei sguardi dalla 16 alla 13. Poi abbiamo ascoltato Dove batte il cuore di Alice Blu Ombre, new entry di zona 25.

L'ultimo album Elegant Via Fans. E allora Come Back to Me, in attivo fino in zona 19 della 23 new entry di 7 giorni fa.

Grant, in particolare in questo The Me That Remains, il suo ultimo album. Voliamo in zona 10 al 13, lo ricordiamo ancora, I miei sguardi di

versione originale è sempre quella originale, non lo dice il termine, ci mancherebbe, però questa qua addirittura inaspettatamente più roccheggiante come, no, edizione. Già sei innamorare, naturalmente Laura Pausini, popolarissima in Brasile, non ha problemi, tutta la sua dimestichezza anche nella lingua portoghese. Su questi suoni naturalmente non possiamo fare a meno

0: Abbiamo trasmesso RAM 7VA 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7VA FM barra diagonale Alterradio, Algo Day.
2: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Giovanna.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
4: Certo, grazie a voi, un piacere.
3: Tra l'altro abbiamo parlato sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
4: antica passione. Vero, sì è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
3: Secondo me,
4: semplicemente tutto.
3: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
4: sì.
3: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
4: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
3: ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
4: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
3: Il musicista,
4: sono un po' così, esatto, diciamo,
3: musicista,
4: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
3: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
4: bravo, esatto,
3: abbastanza.

0: degli States. Giovanna,
1: certo,
0: Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio Street 2 in inglese, quindi anche per l'altra.
0: Ma dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà, ecco, semplicemente.
0: Allora, I Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time,
1: è un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente, per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese. Ecco.

0: Carlisle delle Go-Go, sempre un'anima rock, troppo più arrotondato, no, il suono.
1: grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, per qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va. .fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, lunedì 3 agosto 2026. Il tempo di oggi, lunedì pomeriggio sera. Modesto aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme, con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso. Non si escludono rovesci temporali sulle Dolomiti, 20-40%, poco probabili altrove, 10-20%, probabilmente del tutto assenti su Prealpi occidentali. Contesto termico sempre normalmente caldo. Venti in quota deboli da ovest e sud-ovest, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto martedì 4, inizialmente sereno, a partire dal mezzogiorno e nel pomeriggio sera, modesto o al più moderato aumento della nuvolosità per formazione di cumuli a ridosso dei rilievi, con qualche possibile fenomeno. Contesto termico sempre molto caldo. Precipitazioni, al mattino assenti, al pomeriggio sera possibile qualche rovescio o temporale di calore, specie su Dolomiti, 30-50%, meno probabile sulle Prealpi, specie occidentali. Temperature, senza variazioni significative se non leggero aumento delle minime in qualche valle, sempre molto caldo sia in montagna che a fondovalle. Su Prealpi a 1500 metri minima 18, massima 24, a 2000 metri minima 15, massima 18. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 20, a 3000 metri minima 7, massima 10. 20. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli al più moderati da ovest a sud-ovest, a 5-20 km all'ora a 2000 metri e 15-25 km all'ora a 3000 metri. Mercoledì 5. Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani associati a qualche fenomeno di instabilità, un po' più probabile rispetto a martedì. Sempre molto caldo. Precipitazioni. Al mattino assenti, Nelle ore più calde e in quelle serali, possibili rovesci sparsi e temporali di calore, più probabili su Dolomiti, 40-60%, meno sulle prealpi, dove comunque non saranno esclusi e saranno più probabili dei giorni precedenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Su prealpi a 1500 metri minima 18, massima 24, a 2000 metri minima 15, massima 19. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 21, a 3000 metri minima 7, massima 10. Venti. Nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota deboli mediamente occidentali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 5-20 km all'ora a 3000 metri. Tendenza giovedì 6, giornata simile alla precedente, con prevalente soleggiamento al mattino e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani anche intensi, con possibili rovesci temporali, specie su Dolomiti, leggermente più frequenti di mercoledì, con possibile interessamento anche di qualche settore prealpino. Sempre molto caldo, ma con possibile locale refrigerio in caso di temporali. Venerdì 7, giornata che diverrà instabile dopo il soleggiamento del mattino. I rovesci e i temporali dovrebbero interessare in maniera più diffusa dei giorni precedenti tutto il territorio montano e scendere anche verso la pedemontana e la pianura. Calo termico generalizzato associato all'instabilità. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, lunedì 3400 metri, martedì 4400 metri, mercoledì 4400 metri, giovedì 4400 metri, venerdì 4100 metri. Prossimo bollettino martedì 4 agosto.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione in primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One. Questione migranti, migrazione che diventa una sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto. A Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

di quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, com'era prima di te.

che cosa mi dai in più di lei, meglio di lei, cosa mi dai? È inutile che gridi, è inutile che giuri per convincermi che è meglio stare con te.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

cose che non sai e che non so spiegarti, da quando i nostri sguardi ci allontanano dagli altri. Siamo pieni di difetti, paure ed incertezze, ma il coraggio lo troviamo sotto queste debolezze. Ma tanto tu lo sai che tenendomi più stretto puoi provare a sentire le cose che non ti ho mai detto, le cose che non ti ho mai detto. Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire se questa storia ha un senso per lottare e restare svegli, nudi a pensare.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4° podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, nuovo appuntamento con Flipper, un caldo della miseria, vabbè ma lasciamo stare. Basta stare in aria condizionata, bene o male ci si salva, e quando si esce che ci sono problemi, vabbè non importa, non siamo qui per parlare di questo, anche perché d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, le giornate sono corte, mentre d'estate le giornate sono lunghe, sono le solite amenità che ci evitiamo, dai. Andiamo subito con la musica, che è la cosa che ci riesce di fare meglio, o perlomeno proporre meglio. Partiamo con i Pooh, quelli di Uomini Soli.

0: qua giù non si ha.
1: L'apertura di Flipper quest'oggi, ragazzi, l'abbiamo affidata alla band più longeva del nostro paese, i Pooh, con questo pezzo col quale parteciparono al Festival di Sanremo, se non ricordo male, del 1990. Siamo partiti dolci e malinconici, o forse meglio dire malinconici e dolci. Vediamo di darci una mossa, su!

0: Ma che successo non è stato questo pezzo di Miranda, Vamos a la Playa? Ragazzi, ma perdonatemi. Allora, c'è un caldo infame, andiamo a ballare, ma è così bello sudare. Anche perché poi, ragazzi, quando si suda con il caldo... Vabbè, lasciamo stare, ci siamo capiti. Allora, ragazzi, diamo un'occhiata anche agli argomenti delle nostre notizie curiose. Parleremo di chilometro zero dal Mantovano e di un cane adottato dopo una corsa di 40 chilometri.
1: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

Parliamo di chilometro zero, ragazzi. Si parla tanto di cibi ultraprocessati, eccetera, eccetera. In questo caso, invece, noi vi vogliamo offrire dal mantovano due cose, il miele e le uova. La prima ci porta a Villimpenta, paese del mantovano che confina con il Veneto, dove c'è la ci sono le api della Tati. Tatiana Bernardelli è la titolare di un'azienda agricola nella quale, tra le varie attività, si fa anche praticamente apicoltura. Praticamente ci sono le api che producono il miele, eccetera, eccetera. Lei ha messo all'ingresso della propria proprietà, della propria attività, un distributore automatico dove la gente può acquistare, praticamente rivolgendosi appunto in questo distributore automatico, il miele prodotto dalla Tati. Varie le varietà del prodotto, sia provenienti dal mantovano che dalla Puglia, in quanto suo marito è un apicoltore pugliese.

Le città come erano quando ero bambino, in agosto praticamente erano deserte. Oggi fortunatamente non è più così, ma veramente 40-50 anni fa erano spettrali le città d'agosto. Pochissimi negozi aperti, anche le farmacie scarseggiavano, mentre insomma adesso rimangono praticamente aperte tutto l'anno, anche in quanto le persone che ci lavorano all'interno si danno i turni. Va bene ragazzi, abbiamo ospitato anche gli Equipe 84 ed ora passiamo a The Rubettis.

Ragazzi, siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari. Appuntamento di 60 minuti con la musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale. Tra poco vi daremo la seconda curiosità legata al chilometro zero, sempre dal Mantovano. Però parleremo di uova. Sì, sì. La casetta delle uova ed ora il nuovo delle Lollipop.

0: sono sbaglio già.
1: Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via! Sono andato via!

Poco fa vi abbiamo raccontato del miele nei distributori automatici posti all'ingresso di una attività agricola, di un'azienda agricola a Villimpenta in provincia di Mantova. Rimaniamo in provincia di Mantova per parlarvi della casetta delle uova. L'idea è venuta ad una famiglia di agricoltori, comunque di un'azienda agricola di Roverbella, anche qui confinante con la provincia di Verona. La famiglia Faccioli, che da 100 anni praticamente ha aperto questa azienda agricola, prima dal bisnonno, poi il nonno, poi il padre, adesso ci sono i figli, i quali qualche anno fa, all'inizio del 2020, quindi in piena zona Covid, avevano pensato bene di mettersi a commerciare uova, facendo accordi con i supermercati locali, ma non disdegnando anche l'attività con i privati. E così un paio d'anni fa hanno cominciato a mettere delle casette, le casette delle uova loro le chiamano, praticamente tutti i rechi in queste casette, poste per il momento a Roverbella, a Ponti sul Mincio, a Peschiera del Garda, e la scorsa settimana hanno aperto anche ad Affi. Tu vai lì e praticamente puoi comprarti le uova pagando il dovuto. Pensate che hanno più di 300.000 galline che ogni giorno sfornano le loro uova, e loro, insomma, le uova sono sempre ovviamente

Tanto bella quanto malinconica e triste questa canzone del grandissimo Pino Daniele, quando abbiamo superato il giro di boa del nostro appuntamento anche di quest'oggi di Flipper.

Se Vasco Rossi è il più grande rocker d'Italia, l'indiscussa rocker al femminile è sicuramente lei, Gianna Nannini, che abbiamo ritrovato quest'oggi con questa decisa scandalo. Intanto, ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso. Tra poco vi parleremo. E niente, ve lo dico dopo. Ma no, dai. Tra poco vi racconteremo di un cane adottato dopo 40 km di corsa in Colombia. Ed ora con noi c'è Jennifer Page.

Ma che meraviglia questa! Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, una canzone per lei scritta da Enrico Ruggeri. Allora, veniamo a questa curiosità dove alcuni giorni fa, siamo in Colombia, cinque amici a bordo del loro bike stanno percorrendo su e giù per le montagne del paese. Al che a un certo punto, nell'entrare in un bosco, si affianca loro un cagnolino nero che comincia a seguirli e li segue per 40 km. Loro pensavano che la bestiola si sarebbe fermata dopo un po'. Invece loro, lui ha cominciato a correre a fianco a loro. Quando poi si sono accorti che stava cominciando a far fatica, si sono fermati, l'hanno preso su con loro, se lo sono caricato a turno in spalla, gli hanno dato da bere e da mangiare. E quando sono arrivati a destinazione, uno di loro l'ha praticamente adottato. Il cane si è fatto tranquillamente prendere e portare sulle spalle, guardandosi intorno, così ha trovato una casa. Bravi loro e bravo anche lui, che ha trovato casa, evidentemente era un randagio, o forse dove stava non stava proprio bene.

Ma come siamo stati morbidi in questi ultimi 6-7 minuti, prima con Fiorella Mannoia, ora con questo classico dei Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Intanto una decina di minuti ci separano dalla conclusione, ora vi voglio regalare una canzone che parla d'estate. Dai, su, forza.

0: una canzone che parla d'estate, parla di voglia di svagarsi, di uscire dagli schemi, lontano dal, come dicono, dal casino della città. Insomma, staccare la spina per un po', per sentirsi più vivi. Questo pezzo dei Linea 43, Balla Bella. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo qual è la città dove si va più in motorino in tutta Italia, cioè praticamente dove sono, dov'è il maggior numero di motorini in questa città.
1: 21.
0: Mi sono spiegato da cani. Comunque, la città dove ci sono più motorini in circolazione, dai.
1: Noi.
0: Adesso c'è spazio anche per Fedez, di lui ormai si parla più per altre cose che per motivi musicali.
1: Fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: Noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
1: Negli anni 80 e 90 le nostre città erano piene di motorini, eh? Dal classico ciao ai tubolari, poi sono arrivati gli scooterini, eccetera, eccetera. Oggi in circolazione ci sono veramente molti meno motorini che un tempo. Eppure c'è una città dove i motorini invece sono molto usuali, forse data anche dal fatto che questa città, trovandosi in Liguria, è stretta e lunga. Stiamo parlando della città di Imperia. Al secondo posto un'altra città ligure, Savona. Invece in terza posizione c'è Pesaro. Queste le città dove si usa molto più spesso i motorini sia d'estate che in inverno, proprio per gli spostamenti, proprio perché altrimenti si rimane bloccati per ore e ore in mezzo al traffico. Va bene, dai che si va con qualcosa di più allegro.

con questo pezzo che ci ricorda l'originale di UB40, I Got You Babe, però insomma questa è una cover degli anni 2000. Siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro appuntamento di Flipper. Ci siamo giocati tutte le canzoni a nostra disposizione, come pure le notizie curiose. Quindi io, Marco Mari, avendo terminato il mio spazio, mi restano 3 minuti, li utilizzo così, e su questo pezzo vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima partita incontro. No, gioco partita incontro. Ciao a tutti!

0: Game Over.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, amichevoli precampionato. La Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato sempre in tema Juventus, Colomouani è ufficialmente un giocatore di Spalletti, superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la Curva Sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale, Mancini è il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte, e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi, la coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica, Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia ha avallato anche dei dati Istat sul rapporto migrazione interne e internazionali dell'Istituto di Statistica. Si apprende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento dei droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport, con il ciclismo, Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
0: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Pronto?
6: Pronto, pronto, signora Fedora?
5: Chi parla?
6: Pronto, scusi, Supermarket Show, gentilmente, come aprire al meglio questa prima puntata della settimana?
5: Guardi, lasci perdere, lasci stare.
6: Non apriamo?
5: No, non apro per niente.
6: Come facciamo che per chi ci sta ascoltando, scusi?
5: Fa, che non fa niente.
6: Quindi per quest'oggi
5: mi
6: niente?
5: Mi devo arrabbiare, mi vuol far arrabbiare?
6: No, per carità, perché, scusi?
5: Allora chiudiamo la telefonata,
6: allora,
5: che va meglio.
6: Saluto.
5: Buonasera.

0: entriamo.
1: Ma signora Fedora, mi perdoni e ci perdoni per averla disturbata, ma sinceramente, essendo la prima puntata della settimana, cercavamo il modo migliore per poterla aprire. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show con voi. Daniele Dalmuto al microfono, sempre puntuale, preciso come un orologio svizzero, a presentarvi la buona musica italiana, internazionale, di artisti emergenti, ma soprattutto il nostro condimento perfetto, tanta, tanta hilarità.

Ed apriamo le danze della nostra trasmissione radiofonica con l'almanacco del giorno dopo. Quest'oggi ricordiamo San Raspantino del tavolo instabile. San Raspantino viveva in una locanda, aveva il compito di aggiustare i tavoli. Ce n'era uno che traballava sempre, qualunque cosa facesse. Alla fine smise di sistemarlo e disse: è così anche la vita, se non smette di ballare, balla con lei. Quel tavolo diventò il più ambito della locanda. Lì si facevano amicizie, si firmavano accordi e non si litigava mai. È patrono dei camerieri, delle situazioni instabili e di chi impara ad adattarsi.

0: luce che vibra.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. È San Raspantino, quindi, questa settimana.
1: Non ho capito.
2: No, San Raspantino, quello che aveva il tavolo che ballava.
1: Io lo conosco mica.
2: No, si prende il tavolo, quello che c'era in locanda, che ballava un po' e tutti si sedevano lì perché firmavano accordi, facevano amicizia.
1: No, no.
2: Lei balla al tavolo? No, lei balla al tavolo per caso?
1: No, no.
2: Non ha tavoli instabili?
1: No.
2: E quindi il santo dove lo mette? Il santo dove lo mette? Dove lo colloca, visto che non ha tavoli instabili?
1: No, no.
2: Niente.

0: E parliamo di occhiali da sole, siamo in Francia. Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba, svelato il modello e quanto costano. Potere del meme, ovviamente. Gli occhiali indossati da Emmanuel Macron al forum di Davos vanno a ruba. Si tratta del modello Pacific Soi, prodotto dal marchio francese Henri Nguyen, controllato dall'italiana Vision Tech. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge: a seguito dell'elevata visibilità ottenuta dal modello Pacific by Henri Nguyen, indossato dal presidente Emmanuel Macron al convegno di Davos, il sito eShop sta ricevendo un numero eccezionale di visite e di richieste. Per garantire a tutti un accesso stabile e sicuro, abbiamo attivato una pagina ufficiale. Insomma, il presidente francese li ha indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia sottocongiuntivale, la rottura ovviamente di un vaso sanguigno, ma ha creato un panico. Tutti vogliono gli occhiali del presidente. Quasi quasi li ordino anch'io.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, la signora Angela?
0: Sì?
1: Pronto, mi perdoni, scusi. No, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso di dedicare questi 5 giorni a Kate Bush.
0: Ma cos'è?
1: La cantante.
0: Ah, oh, io guardo una città che non mi muovo neanche da casa.
1: Ho capito, non è mai venuta lì da lei Kate Bush a volte a cantare qualcosa?
0: No, no, no, io... sono 90 anni, sai.
1: Ah, è più dei tempi di Claudio Villa, diciamo così.
0: Sì, ah, Claudio Villa non mi piaceva tanto, però cioè, ci sono i giovani che mi piacciono ancora, li ascolto qui in televisione, così.
1: Ah, ecco.
0: Non sono più giovane.
1: Ho capito, va bene, allora la saluto, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Kate Bush, nata nel 1958, una delle figure più originali, influenti e fuori dagli schemi della musica pop e rock. Cantautrice, musicista, produttrice, performer, è stata una vera pioniera dell'indipendenza artistica femminile nella musica. Nel 1978 diventa la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno delle classifiche britanniche con un brano scritto e interpretato da lei stessa, Wuthering Heights, ed è appunto la canzone che andremo a recensire come inizio settimana. È ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Bronte ed è raccontata dal punto di vista del fantasma di Catherine Hersnove, che implora Heathcliff di lasciarla entrare. Kate Bush trasforma un classico della letteratura in un brano gotico e romantico, pieno di passione, ossessione e amore oltre la morte. Iconica e irripetibile, la voce acuta, teatrale, quasi soprannaturale, ha cambiato per sempre il pop britannico, una delle canzoni d'esordio più audaci di sempre.

0: Sì, pronto, scusi. No, ha avuto modo anche lei di sentire gli acuti di questo brano?
1: No, io non ho sentito niente.
0: No, perché comunque diciamo che tra tutte le canzoni scritte questa dicono che sia la migliore.
1: Non lo so, non so niente.
0: Qual è la sua preferita? Poi la lascio andare.
1: Non so di che cosa, di quali canzoni parla.
0: No, parlavamo di Kate Bush con Wuthering Heights, una delle sue più belle.
1: Non lo so, non lo conosco.

0: lo stesso se non ci sei.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, la relazione di chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione su via Freddy Dante.
1: Non ho capito.
2: La segnalazione di via Freddy Dante in merito a quella presunta sparizione.
1: No, non so niente, sa. Io non ho fatto niente, non ho telefonato, non ho...
2: No, no, non lei, non mica lei che ci ha chiamato. Ovviamente la segnalazione è partita da qualcun altro, però per sapere se c'era qualche novità.
1: Non so niente, non sapevo neanche di questa segnalazione.
2: Ma chi l'ha fatta?
1: Oh, non lo so, se non ne so niente, non so niente.
2: Ho capito, lei ha visto per caso muovere qualcosa sui davanti?

0: piazzali ultimamente in questi giorni, perché pare che più che altro la mattina.
1: No, io non ho visto niente.
0: Chi è che detiene i piccioni lì sulla strada? Perché appunto hanno segnalato questi due piccioni slovacchi.
1: No, io non... qui nella mia casa i piccioni non arrivano, quindi non...
0: Ah, lei non ha mai visto piccioni slovacchi sul davanzale, cioè magari quando scrolla la...
1: Neanche piccioni normali.
0: Ah, quindi
1: delle tortore, degli uccellini, ma piccioni no.
0: Ah, ed è piccionata come zona, perché probabilmente non trovano becchime adatto. E quindi lei non sa chi ha piccioni slovacchi lì su via Freddy Dante?
1: No, non so, perché non ne vedo.
0: Ho capito, quindi non sa neanche chi ha chiamato.
1: No, non so niente.
0: D'accordo, grazie, buon proseguimento.
1: Prego.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto, scusi, no, era per il discorso della classifica musicale che a breve andremo a leggere.
1: No, guardi, non mi interessa.
2: Sì, ma possiamo leggerla noi?
1: No, lei faccio come fare, io attacco.
3: Se ci

0: music right.
1: E come annunciato poco fa, incomincia ufficialmente la collaborazione tra Supermarket Show ed On Air con il May di Faenza, che torna con la Indie Music Like, la prima classifica dell'anno che arriva alla 22esima stagione. Quest'oggi andremo ad analizzare le prime 10 posizioni. Partiamo con Venerus featuring Angelina Mango con Sentire, brano delicato e magnetico che parla di emozioni vissute sulla pelle. Le voci di Venerus e Angelina Mango si intrecciano in un'atmosfera intima, sospesa tra fragilità e desiderio di connessione profonda.

0: Eugenio Finardi, I venti della luna, ci accompagna in un viaggio poetico introspettivo dove il tempo e la natura diventano metafore di cambiamento, una canzone elegante, riflessiva dal respiro senza età.
1: Annusarlo bene per

0: questa.
1: Ottava posizione per Franco 126 e Le Hay con Occhi Ingenui, un racconto urbano fatto di sguardi, ricordi e sentimenti trattenuti. Affermano un pezzo autentico, sincero, fotografa la dolcezza e la vulnerabilità dei rapporti umani.

De André con Shanghai, ironico, tagliente, immediato. De André gioca con immagini pop e riferimenti contemporanei, trasformando il caos emotivo in un brano leggero ma sorprendentemente diretto.

Sic Tamburo immagina se energia rock e pensiero critico si incontrano in una canzone che invita a guardare oltre l'abitudine. I Sic Tamburo spingono a immaginare un'alternativa senza perdere intensità e urgenza.

Ed arriviamo ai Planet Funk con Family Reunion, ritmo groove e pura vibrazione elettronica. I Planet Funk tornano con un brano che celebra l'unione e il movimento, perfetto per lasciarsi trasportare e alzare il volume.

Fra Quintale, La notte è un brano notturno, morbido, malinconico. Fra Quintale racconta quei pensieri che arrivano quando tutto tace, tra nostalgia, amore e riflessioni a bassa voce.

Ed è il momento di Subsonica. Il tempo in me, riflettono sul tempo che scorre e su quello che resta dentro di noi. È un pezzo intenso, moderno, che unisce elettronica, emozione in pieno

0: Seconda posizione per Caparezza con Patosfera. Costruisce un universo sonoro denso e concettuale dove parole e significati si moltiplicano. Un brano potente che stimola la mente senza rinunciare all'impatto musicale.
1: Mamma,

E concludiamo con la prima posizione con L'Amante, un canto nuovo, una canzone che sa di rinascita e consapevolezza. L'Amante propone un suono essenziale ma profondo, dando voce a un'esigenza di cambiamento e autenticità.

Chissà se ora mi stai ascoltando, se la senti la mia voce in un tempo che non passa più. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi profondi.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Cari amici di Supermarket Show, entriamo nella nostra ormai consueta quarta parte del programma. Abbiamo già nel camion dei colombi da consegnare. Come andrà a finire?

0: Pronto?
1: Pronto, salve. Chi, scusi il disturbo, la signora è in casa?
0: Sì.
1: Signora, lei?
0: No, sono la donna che sta con lei. Dimmi.
1: Ah, ok, dico con lei, signora. No, gentilmente, io sono l'autista del consorzio agrario di via Cittanova. Siccome questa mattina abbiamo in scarico le 10 colombe da matrimonio, volevamo sapere a che ora potevamo passare senza dar problemi.
0: Ma forse ha sbagliato il numero.
1: Allora, noi abbiamo 10 colombe da matrimonio per date di via Pontelli, giusto?
0: Ma scusi, io che non ho nel ristorante né niente.
1: No, no, sono da matrimonio, sono quelle che vengono liberate dopo che la funzione religiosa in aria, se ha questa usanza. Scusi la confusione, ma le ho sul camion.
0: Ma non lo so, io non ho ordinato niente, non posso prendere niente.
1: Però io le devo lasciare lì perché sono l'autista, non mi posso prendere responsabilità. Io arrivo lì davanti.
0: Ma che colombe sono? Quelle che volano o quelle per mangiare?
1: No, no, sono le colombe bianche, quelle che volano. A presente dopo la messa che uno si sposa vengono liberate, c'è questa usanza, alcuni lo fanno. Sono 10, abbiamo la teca e vengono, io come scarico al suo indirizzo.
0: Ma sono grandi o come sono?
1: No, sono colombi, sono grossi, insomma, sono colombe da non gravide.
0: No, dico, le devo pagare o sono gratis?
1: No, non sono da pagare, soltanto che io le devo lasciare lì, bisogna che voi abbiate anche la gabbia dove metterle, perché questa io la devo portare indietro.
0: Oh, signore mio, ma io non
1: Io le posso...
0: Non credo che siano per me.
1: Guardi, siccome comunque non è che adesso volano perché devono mangiare, mi raccomando, il becchime, l'avete a casa il becchime da nutrire gli animali, sì?
0: No, ma poi io non sto bene, che ci faccio con le colombe?
1: Io le devo lasciare lì, però, guardi, se non avete la gabbia le lasciamo in casa, tanto loro stanno sul tavolo, non volano quando non devono mangiare.
0: Ma che ci faccio io con le colombe? Non sono le mie, non le voglio.
1: Ma io però le devo scaricare. Carelino, se si mettono i miei panni, se io le scarico da un'altra parte poi mi rompono le scarpe.
0: Dammi il numero di telefono di chi ti ha mandato, ci parlo io.
1: Dopo glielo lascio nella bolla, perché io funziona così, io le lascio lì.
0: No, me le dà prima che viene.
1: No, io vengo lì, le lascio la ricevuta con il numero telefonico del consorzio agrario.
0: Io non le faccio entrare perché non so di che cosa è, non le faccio né entrare né ci apro, dico la verità.
1: Allora io se non mi fa entrare, se entrare, io non voglio entrare in casa, se non le viene a ritirare io le lascio lì fuori con la bolla. Poi va arrangiate, ecco.
0: A me se me dà il numero di chi t'ha mandata,
1: le sto dicendo, se lei viene giù quando arrivo, io le suono, non vengo in casa, io le lascio la ricevuta, non c'è da pagare nulla, c'è il numero di telefono del consorzio agrario e dopodiché lei chiama, se c'è un problema le verranno a ritirare, ma io non le posso portare indietro.
0: No, io non le posso prendere niente.
1: Non ha una vicina che vuole dei colombi, non è che una vicina che si sposa a volte ha dato il suo numero?
0: No, non si sposa nessuno qua, sono tutte sposate.
1: Voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
0: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò...
1: Ho capito, vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema.
0: No,
1: d'accordo?
0: Senza che viene, che io non l'accetto.
1: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che è quel signore sotto che si sta lamentando, le ha ordinate lui a volte, no?
0: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
1: Ah, non è che le ha ordinate suo marito, no?
0: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
1: Allora ci vediamo fra un poco. Grazie signora, dopo.
0: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh?

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo. Oggi mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. 2 sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport, quarta giornata.

0: Giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel Team Free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, arma con il già farsaticon, DJ.

RaiPlay.fm, Studio Rosso, Studio Dance per DJ K7, che va a tracciare il focus su quella che è la situazione della musica da ballo. Beh, vabbè, insomma, non è che detto così sembra il liscio di Casadei, no, non è così, però insomma, musica dance, lo sapete, in questa mezz'orettina e in sintesi con 8 ascolti estrapolati dalla nostra graduatoria che ha sicuramente 25 caselle. In apertura sempre una new entry.

a governare, perché sennò sono rovine. In versione estesa, Shine You Gel, DJ K7, tutti i giorni on air, only

tranne a te. Eccoci qua con Lady Gaga e Doichi in Dark Fashion Remix Runaway a tutto volume in DJ.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of a Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone,
2: Ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista.
3: Che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza, allora ecco la

0: degli States. Giovanna,
1: certo,
0: Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche per l'altra.
0: Ma dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, l'hai scritta in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di Francia.

0: sei sempre un animalocche, troppo più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì, Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va .fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Buonasera dalla redazione Via Libera, anche dalla Commissione Affari Europei della Camera, allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai Campi Flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, quarta giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico, medaglia di bronzo per l'Italia nel team free, le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna, argento invece per Filippo Pelati nel solo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve, avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione.

0: Operazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, sì tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

dire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Mai che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti e non so neppure se ero un pirata.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Tua radio preferita, Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

0: Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.
1: Gente si stringe ai

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.

altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere. L'altro giorno da passare, cercando di non soffrire.

Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera della Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attivazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, parere che è stato riformulato su giudice PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni sul provvedimento hanno lasciato i lavori. L'ondata di calore continua ad attanagliare l'Italia, con temperature da record in gran parte del paese, dal centro nord al sud. Oggi il caldo raggiunge il suo apice. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono 25 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. La situazione resterà analoga anche nella giornata di domani e di mercoledì. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore di Exodus, scomparso venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, attesi migliaia di tifosi, vertici del Milan e del mondo del calcio. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli Europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi, dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel Team Free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Il calciomercato: dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione e anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026, lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Idro. Le crisi industriali non diventino alibi per comprimere salari e diritti. L'avvertenza riguardante lo stabilimento Idro di Feltre è considerata una delle più delicate nel settore metalmeccanico veneto. La FIOM CGIL Veneto ha evidenziato oltre 80 situazioni di crisi aziendale che coinvolgono più di 9.000 lavoratori. La questione di Idro è particolarmente significativa in questo contesto. Vigili del fuoco, si forma la guida del futuro. Concluso il corso formativo. Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno si è concluso un corso di guida su terreno non preparato, fondamentale per il conseguimento della patente di terzo grado, necessaria per condurre i mezzi di soccorso in situazioni complesse. Gli allievi del 103° corso hanno partecipato attivamente a questo percorso formativo. TPL, Scopel. Non si gravi sui cittadini. Risolvere la questione del personale. Dario Scopel, coordinatore provinciale di Forza Italia e sindaco di Seren del Grappa, ha analizzato le difficoltà del trasporto pubblico locale nella provincia di Belluno, evidenziando il caro biglietti, i problemi di organico e il peso economico dei servizi sui comuni. Ha sottolineato l'importanza di risolvere la questione del personale senza gravare sui cittadini. I Tiromancino conquistano Cajada in più di 1.000 tra musica e natura. Il Festival Slow Mountain Music ha visto un grande successo con la performance dei Tiromancino nella suggestiva conca di Cajada, nel comune di Longarone. Oltre 1.000 spettatori hanno partecipato all'evento, confermando l'appeal della manifestazione. De Bone di Sopra danno spettacolo alla Camignada, poi si è Refuge. Nella 53a edizione della storica corsa in montagna. Camignada poi si è Refuge. Giovanni De Bon e Francesca di Sopra si sono imposti sui sentieri delle Tre Cime, portando sul gradino più alto del podio due atleti di grande esperienza, in un evento organizzato dalla sezione CAI di Auronzo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Candy.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Better.

0: Fame.
1: Buradleys con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo. I'm

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti. Quindi un po' alla volta, durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jet Stream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: canzoni. Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore classe 1997 che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

when you're broken, when that heart of yours is fire.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.